0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Radio 3 Telesuona.

0: lobby? No? Allora vieni al Mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al Mercato Resega di Canobbio!
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
2: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Rádio 3. Rádio 3.
1: Life's like this.

0: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine, da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
2: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla c'è!
6: Uno di oggi, uno di ieri.
7: Solo su Radio 3.

0: estate di Radio 3i.
1: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
2: Linea Elviv, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 49. Friggitrice ad aria Necchi, 4 litri e mezzo, 29 franchi e 90.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Letto, sedia. Letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
2: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: La tua estate sarà calda e Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo con Fede Volo.
8: Caffè al volo ghiacciato, l'abbiamo già detto, entrando in una di queste mattine di canicola pesantissima, entrando nel nostro caffè al volo, l'abbiamo già detto, caffè freddo, caffè shakerato freddo per favore, con tanto ghiaccio, anche se sono le 8 del mattino, anzi berrei un caffè freddo anche alle 7 del mattino. Ma devo dire, signore e signori, che questa notte siamo stati bene, no? Forse ha rinfrescato un po' e quindi è tutto in discesa per qualche ora del mattino, perché poi male. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, se lo vorrete staremo insieme fino a mezzogiorno, come ogni sabato mattina, come ogni appuntamento fisso, come ogni nostro momento dove chiacchieriamo solo di cose belle in questa prima ora e poi approfondiamo dei temi, varie tematiche alle quali voi partecipate sempre numerosi, mi fate cambiare idea, mi dite la vostra, ci scambiamo delle opinioni ed è questo il bello di un caffè al volo, sono tante chiacchiere fra amici, come quando dite esco a bere un caffè al volo e poi quel caffè al volo diventano 4 ore ininterrotte senza manco che ce ne accorgiamo. Ecco, oggi la tematica caldo sarà ricorrente, è banale ma la vorrei affrontare da diversi punti di vista. Mauro per esempio stamattina, che mi saluta sempre ancora prima della diretta, Mauro mi scriveva: buongiorno Fede, sono Mauro, invece di un caffè al volo perché non facciamo un caffè al polo, ecco, al polo nord, così almeno respiriamo un po', caro Mauro, e hai beccato un po' la tematica entrante di questa mattina, insomma, che saranno le temperature, no? Come vi state vivendo questo caldone, che so che ci sono anche i fan di questo caldo. Io non li ho mai capiti, non ci siamo mai capiti, cari fan di questo caldo, ma tenterò di capirvi oggi, perché io, per me è un argomento veramente che non esiste al mondo. Ci sono anche piccoli disagi alla circolazione, ve li dico a brevissimo, ma intanto vi do un buongiorno dalla Fede, un buongiorno che si prolungherà fino a mezzogiorno. 12 della noche in la

C'è già traffico a Chiasso, Dogana, Chiasso Brogede in uscita verso l'Italia. Poi ancora via Swiss mi segnala che a Locarno la via Naccio è chiusa causa incendio, quindi attenzione se transitate da quelle parti. Poi non so se nella fascia di Ticino News delle 10 poi verremo aggiornati in merito a questo incendio che ci segnala via Swiss per dirci che la via Naccio a Locarno è chiusa. Dopodiché ancora però una 20 minuti fa mi segnalava via Swiss che in direzione nord tra la galleria del Monte Ceneri e l'area di riposo di Cadenazzo, appunto in direzione nord, c'erano oggetti sulla strada. Magari qualcuno sta passando di lì ancora una ventina di minuti dopo e mi dice se la situazione è tornata sotto controllo. 079 449 9537, questo è il nostro numero WhatsApp, sempre comunque con me stamattina, con Danny oggi pomeriggio, sempre per chiacchierare con noi, quindi salvatevelo nel telefono, anche perché io dico sempre, se ve lo salvate, almeno se volete dirmi una cosa al volo, giusto in tema come stamattina, ce l'avete già salvato, l'avete già lì, avete già lì una chat aperta e voilà, mi mandate un vocale breve, mi raccomando meno di un minuto, altrimenti è un po' difficile mandarvi in onda, oppure mi scrivete, ecco. Quindi se ve lo salvate in rubrica è molto più facile che poi dire ascolta, perché poi io lo dico sempre veloce, do per scontato che voi lo sappiate a memoria, quindi insomma un po' di cose. Stamattina potete fare questa cosa, salvarvi il nostro numero di WhatsApp in rubrica, così siamo lì a portata di mano.

Ciao Fede, buongiorno, potresti salutare mia figlia Aurora e farle in bocca al lupo per la sua esperienza in colonia in supporto alle persone con disabilità, cara Deborah. Come non salutare tua figlia Aurora che sta facendo questa cosa bellissima per gli altri, per se stessa, credo prima di tutto, lo spero che lo stia facendo prima di tutto per una sua esperienza personale e poi per dare una mano, insomma, e per contribuire, perché poi tutte le esperienze, no, se non partono in prima persona da te stesso non vengono benissimo, quindi immagino che Aurora lo stia facendo anche per sé e per gli altri, quindi bravissima Aurora. Un abbraccio da me, oltre che da Deborah, tua figlia, quindi è la tua mamma, dalla tua mamma Debora. E ancora mi mandate, perché lo sapete che in quest'ora parliamo solo di cose belle, mi mandate la colazione in balcone, saluti da Bellinzona, Daniela. Che bella vista che hai, Daniela, adesso la condivido su Teleticino approfittando per salutare tutte le persone che ci seguono anche in TV, perché come sapete su Teleticino ci vedete, ecco, ci potete vedere anche, quindi condivido spesso delle fotografie che mi mandate, dei volantini che mi mandate quando mi raccontate, insomma, gli eventi che ci sono nella Svizzera italiana. Quindi se siete in casa accendete anche Teleticino, così, che ne so, fate una roba in più questa mattina e mi vedete pure. Olè, non so se è una minaccia o un'opportunità per voi, ma potete anche vederci oltre che sull'app. La giornata di oggi va così, che stamattina ci sono io fino a mezzogiorno, dopodiché arriva Danny dalle 14 alle 18, quindi oggi avete i due chiacchieroni, quelli pesanti. Io e Danny ci battiamo, cioè praticamente siamo in gara su chi dice più parole al minuto. Secondo me io lo batto ancora, nessuno ha questo record della parlantina veloce, anche se giuro sto tentando di migliorare, ma insomma facciamo a gara, quindi oggi pomeriggio la compagnia ve la farà Danny. Voi ricordate che io settimana scorsa vi ho raccontato di un acquisto online che mi avete preso in giro non un po', di più, mi avete preso in giro di più che un po', perché ho ordinato degli occhiali da sole mai provati, graduati, quindi gli ho aggiunto la gradazione si dice della lente, ecco perché non facciamo 30, facciamo 31, e quindi sono arrivati, quindi io non vedo l'ora di raccontarvi. Secondo voi, facciamo così, 079 449 9537, come sarà andato questo acquisto online? Pollice su, bene; pollice giù, male. Vediamo quanti ci beccano.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Qui oltre le nostre chiacchiere c'è tanta bella musica, qua su Radio 3, lo dico sempre perché se qualcuno non amasse le chiacchiere, sappiate che in mezzo a tutte le nostre chiacchiere, anzi a contorno e anche una bella parte, no, lo dico seriamente, c'è anche tanta bella musica. Stasera a partire dalle 19 a Tremona c'è la Sagra de Controfiletto organizzata dalla Società Filarmonica Tremona e Paola mi dice, lo puoi dire, lo posso dire molto molto volentieri, stasera a partire dalle 19 a Tremona, complimenti alla Società Filarmonica di Tremona che organizza questi begli eventi, quindi l'appuntamento è per stasera a partire dalle 19.

0: stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
1: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
2: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
3: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
4: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso, Pfister.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

E questo è Marco Mengoni con Credimi Ancora. Carla mi condivide una foto bellissima che ha fatto lei. Ti volevo condividere questa foto che ho fatto ieri sera a Bellinzona, guardando in direzione nord alle 21 circa, senza modificare la foto. Carla, meravigliosa, bravissima. La condivido su Teleticino, come dicevo prima, con tanto piacere, così almeno, insomma, anche chi ci guarda in TV può vedere quello di cui sto, può anche vedere quello di cui sto parlando. Allora, volevo dirvi la situazione del traffico al San Gottardo sulla 2 Lucerna direzione Chiara. Tra Amsteg e Göschenen al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km. I tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la 13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Così almeno abbiamo dato un quadro del traffico questa mattina, 11 luglio, per chi si sta muovendo sulle strade della Svizzera italiana e oltre. E così almeno avete un punto della situazione, perché questo è periodo di vacanze, giustamente, ci mancherebbe. E allora, sapete che ci avete beccato? Vi parlavo dei miei occhiali da sole graduati, poi mi state chiedendo il sito, non solo il sito che vi sto mandando dove li ho ordinati io, fa gli occhiali da sole graduati, questo sito vende degli occhiali da sole e gradua la lente, ma non è l'unico, penso sia pieno il mondo, solo che sono capitata su questo, diciamo che la montatura degli occhiali che mi piacevano costava meno e quindi sorpresina, però, perché il sito è in tedesco e quindi ho dovuto pagare dogana, quindi quel risparmio che ho avuto sulla montatura non l'ho avuta poi sulla spedizione. Io sempre queste cose, chiamate me per questi disastri di acquisti online, ma mi conoscete bene perché vi ho chiesto di mandarmi pollice su o pollice giù a seconda del secondo voi com'era andata questo acquisto online. Ci avete beccato, è andata benone, incredibile. Ieri è arrivato sto pacchetto e io bene, adesso l'ennesimo flop che domani ne riderò davanti a un caffè al volo. Invece devo dire, niente flop, tutto pro. Sono arrivati gli occhiali, la montatura è perfetta, le lenti graduate sono perfette, soprattutto la montatura è perfetta, perché settimana scorsa mi dicevate: Fede, va bene tutto, va bene un paio di jeans, va bene, ma degli occhiali da sole mai provati dovevi ordinare online, cioè che azzardo. Infatti è stato un grande azzardo, non lo rifarei più, questa volta mi è andata bene, ma diciamo che nell'attesa che arrivassero gli occhiali da sole mi sono maledetta 100 volte, dicendo ma perché, che poi sì, erano restituibili ma in parte, poi vabbè, pagando dogana quei soldi li perdi, quindi dovevo restituirli, però in parte no, perché le lenti poi sono graduate. Insomma, ecco, non lo rifarei più, ma devo dire, cominciate a conoscermi molto bene, perché è andata bene questa volta, è andata bene, sono molto belli, non vedo l'ora di metterli, li ho già messi stamattina per arrivare in radio, anche perché appunto se no non ci vedo niente quando guido, e quindi bene bene bene. Però ecco, adesso mi state chiedendo dove li ho ordinati, vi mando il sito dove li ho ordinati io, ma non è una pubblicità, né nessuno mi ha pagato per farlo, ma ce ne sono tantissimi di siti che fanno gli occhiali così, soprattutto magari, insomma, se la montatura l'avete già provata, forse meglio, ecco, come dire, se avete già provato la montatura siamo a metà dell'opera.

Cara Adele, tu mi fai commuovere. Sapete che io ho la lacrima abbastanza facile. Mi stai raccontando la storia della tua mamma Clara, che ci ascolta sempre con tanto affetto, che poi vi racconta, insomma, i giochi che facciamo, le cose che raccontiamo, ed è una bella compagnia per lei e tiene sempre la radio, insomma, accanto a lei. E questi sono veramente i messaggi che ci riempono il cuore. Grazie mille, noi siamo tanto orgogliosi e contenti di farvi compagnia, soprattutto se state vivendo dei momenti di vita un po' delicati, no? E fa sempre piacere, sempre, a tutti, ma devo dire che, almeno parlo per me personalmente, sono molto contenta quando potete trovare in qualche modo del conforto, della compagnia, dei sorrisi, insomma della spensieratezza ascoltandoci. Quindi l'ho percepito anche raccontandomi della tua mamma Clara. Cara Adele, che saluto con tantissimo affetto, grazie per questo bellissimo racconto. Adesso poi ti rispondo in forma scritta sulla domanda che mi facevi. Continuate a mandarmi dei messaggi allo 079 449 9537, ma la condizione è che parliamo solo di cose belle, perché di cose brutte ne sentiamo dire, parlare, discutere tutta la settimana, tutte le ore del giorno, sempre. E quindi in questa parentesi del caffè al volo, in questa prima ora che chiamiamo sveglia morbida, è un po' magari che non la citiamo, vogliamo solo parlare di cose belle che ci fanno stare bene e che, raccontandole, fanno stare bene gli altri. Quindi almeno questa prima ora, mancano una ventina di minuti. I didn't

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
2: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Questo appuntamento è offerto da... Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
7: Vediamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio nelle Alpi qualche temporale, in serata al sud e in Romandia localmente anche in pianura. Temperature massime sui 32 gradi. Previsioni per domani, domenica in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Temperature minime comprese fra 17 e 21 gradi, massime sui 32.
0: Radio 3i. Dove batte il cuore.

avvisare tutti i tifosi, insomma, ve l'avranno già detto, che la notte dei, della nazionale, insomma, che sarà tra sabato e domenica, ci sarà Ruben in studio a partire dalle 2.45 e poi Maxi, Luca Ventura e Michael saranno a Piazzale della Valle a Mendrisio per sostenere insieme la nazionale. Quindi saremo lì presenti a Piazzale della Valle, a Piazzale alla Valle, della Valle, a Piazzale alla Valle a Mendrisio, e in studio ci sarà Ruben. Quindi per i tifosi, i quali sono messi a dura prova dagli orari di questo mondiale, per i tifosi che saranno svegli in diretta a vedere la partita, ci saremo anche noi di Radio 3i, sia in studio sia in diretta a Piazzale alla Valle.

Inizio puntata, cioè salutandovi questa mattina alle 8, vi dicevo parleremo anche di frescura, quindi di questo caldo asfissiante che ci sta insomma ammorbando le giornate. Io non capisco bene gli amanti di questo caldo dove vivano, ma non nel mio mondo. No, scherzo, però so che ci sono anche quelli che questo caldo lo adorano, non capisco quale sia il vostro problema. Scherzo, sto scherzando. Però io proprio no, devo dire no. E allora ho trovato un articolo su come i giapponesi combattono il caldo e devo dire che ci sono delle chicche molto carine, tipiche della cultura giapponese, molto elegante, raffinata in tutto quello che fanno, anche per rinfrescarsi insomma durante le estati. Io ricordo che sono stata in Giappone ad agosto e mai ho provato un caldo così, cioè diciamo che la canicola qua di questi giorni nulla a che vedere con il caldo che ho provato in Giappone ad agosto. Sarà stata l'annata particolare, sarà stata, ma mai me lo dimenticherò, perché è stato veramente folle il caldo che ho provato ad agosto in Giappone. Anch'io che vado ad agosto in Giappone non un genio, però potevo solo lì, ecco. Ma ve lo leggerò, così parleremo anche di come ci si rinfresca nelle altre culture. Ma adesso Ricky Martin.

0: Stavo pensando che la cosa positiva dell'avere i mondiali così sballati come orario, insomma con il fuso orario di mezzo e con queste partite notturne folli, l'unica cosa positiva è che non si muore di caldo. Ecco, possiamo dire, l'abbiamo trovata. Cioè, grandi levatacce oppure grande tenuta per riuscire a non addormentarsi, ma poi almeno vi guardate la partita di notte al fresco. Vi dico vi perché io no, ecco, non sono una tifosa dei mondiali tanto da svegliarmi alle 2 di notte o alle 3 di notte. Stanotte la partita della Svizzera è alle 3 e io vi ricordo che dalle 2.45 qua in studio ci sarà Ruben Bassi e invece a Piazzale alla Valle ci saranno Michael Casanova, Maxi B e Luchino per tenervi compagnia in diretta a Mendrisio. Quindi tifosi della nazionale ci siamo anche noi di Radio 3i. Mi mandate un messaggio allo 079-449-9537 dicendomi sinceramente pollice su chi si sveglia o resta sveglio stanotte, chi invece non ce la fa pollice giù, perché voglio capire la temperatura dei tifosi, voglio capire quanti veramente sono tifosi tanto da svegliarsi e stare... Ma stavo guardando, ah ok, niente, e stare veramente a tifare la nazionale. Mi fate sapere per favore, pollice su vi svegliate, pollice giù in realtà non ce la fate.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
7: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
0: Sono le 9:01, buongiorno.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
1: Infotraffico.
0: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda, il traffico è congestionato. E ancora ci segnalano che a Locarno via Naccio è chiusa a causa di un incendio. Andiamo invece a vedere la situazione al San Gottardo, sulla 2 Lucerna direzione Chiasso, tra Amsterg e Göschenen, e al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km. I tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.

Vabbè, dai, bene. Come immaginavo, i pollici su sono tantissimi, forse un paio di pollici giù. Ho ricevuto, cioè, chi non segue la nazionale stanotte, chi non la seguirà. Per me è veramente una violenza svegliarmi alle 2 di notte, nonostante io sia una mattiniera, a parte che non sono abbastanza tifosa di calcio per svegliarmi ed ecco, andare a vedere una partita. Però devo dire che le 3 di notte sono veramente un orario pazzesco. Allora, sicuramente non riuscirei a stare sveglia fino alle 2, fino al momento di uscire o guardare la partita, ma anche la sveglia alle 3 di notte è molto molto molto dura. Cioè, lo farei proprio in casi estremi, per situazioni che in questo momento non posso neanche immaginarmi. Ma mi piace un sacco il tifo, mi piace un sacco veramente tutto quanto sta a contorno dello sport, e quindi mi piace moltissimo vedere i vostri pollici su, perché tutta questa carica, insomma, da mondiali, anche magari per chi nel corso dell'anno non è così tifoso di calcio, ma i mondiali tirano fuori, no, questo spirito di squadra. E quindi bello sostenere la nostra nazionale, la nazionale che seguite, perché c'è chi anche tifa Argentina, ci mancherebbe. E quindi bello, è anche sportivo tutto questo, insomma, di tifare la propria squadra del cuore. Vi ricordo che a Piazzale alla Valle, poi non ve lo dico più, ci sono Michael, Luca e Maxi B, quindi a Mendrisio in diretta saranno là a tenervi compagnia, a tifare insieme a voi la nazionale. E qui in studio c'è Ruben a partire dalle 2.45. Mi state chiedendo a che ora trovate i ragazzi in Piazza della Valle. Beh, tempo di organizzarsi, quindi immagino che dalle 2.30 loro saranno lì. Quindi mi raccomando, io non dico in bocca al lupo di niente, non parlo di niente, perché non sono tifosa, quindi ci mancherebbe che adesso mi metto a elogiare una squadra piuttosto che un'altra, ma che vinca la vostra squadra del cuore, per crearvi, insomma, quell'emozione bella che solo i mondiali e le competizioni sportive creano. E quindi spero solo emozioni belle, perché ecco, c'è Irama con Cabana e poi tanta altra bella musica qui su Radio 3i insieme a me fino a mezzogiorno.

Prima vi dicevo che su Teleticino condividiamo le belle foto che mi mandate, la sveglia morbida, insomma cose che vogliamo condividere, e poi anche volantini rispetto a eventi che ci sono nella Svizzera italiana. E Tiziano, che saluto, ciao Tizio, un abbraccio, mi manda un evento di cui condivido la locandina su Teleticino, e mi dice: eccoti la locandina della festa di domani, quindi sarà domani a Rossa in Valle Calanca, quindi chi è interessato, insomma, guardi in questo momento, comunque torna indietro a guardare, sono le 9.09, orario preciso, la locandina, per vedere di cosa si tratta. Insomma, è un bel evento domani a partire dalle 10.30 a Rossa in Valle Calanca. Grazie Tiz e un abbraccio a te. 079 449 9537, per chiacchierare con me fino a mezzogiorno. Vi dicevo che parleremo di calura, di come combattono la calura i giapponesi, ma in tema trovo il nostro calendario filosofico di oggi che cita: è sempre una bella sensazione quando l'amico in mare ti dice dai entra, l'acqua è bellissima, e appena entri ti ritrovi congelato in un programma di ibernazione in cui ti sveglieranno nel 3100. Scusate, mi ha fatto molto ridere perché è successo a tutti noi: entra che l'acqua è bella, entri tu e praticamente vuoi morire, cioè quella sensazione che poi dura proprio una manciata di secondi, ma che ti fa dire ma bella cosa quest'acqua, spiega. E poi però è bellissimo, è vero, perché l'acqua freddina dopo, insomma, crea una sensazione molto bella, ma dopo un po', quando ti butti, cioè, quel momento maledici il tuo amico o la tua amica. È successo a tutti noi.

Avete dei trucchetti per combattere questo caldo incredibile voi? Ve ne leggo alcuni della cultura giapponese che sono veramente molto carini. Spero di pronunciarli nella maniera corretta. Vi leggo il primo. Furin. La freschezza psicologica. Allora, in Giappone, più che un rimedio fisico, è un inganno per la mente. Si tratta di una piccola campanella a vento, spesso in vetro o ceramica, che produce un suono leggero e cristallino. Nella cultura giapponese, appunto, il suo tintinnio è associato al vento e può generare una sensazione di sollievo e di fresco grazie a un forte effetto placebo. Cioè, se si sentono le campanelle tintinnare, sembra che ci sia il vento, no? Che le fa tintinnare, e questa cosa crea nel corpo, quindi per effetto placebo, una sorta di freschezza, anche se in realtà il vento non c'è. Queste campanelline, oltre ad essere bellissime, perché io sto leggendo l'articolo e queste campanelle sono bellissime esteticamente, come tutto in Giappone, devo dire che mi ha fatto specie, è una cosa psicologica. Dopo ci sono altri rimedi più pratici, però questa è un inganno della mente, quindi se sentiamo il vento sentiamo più fresco, ma non è lontano dalla realtà, penso immedesimato. Mi penso che è una cosa molto reale, invece molto concreta.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
2: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
4: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
7: Ciao Marco, tutto bene?
8: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
7: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
9: Carrozzeria Cell System.
8: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
9: Cell System.
10: A Coldredio, via San Gottardo 28.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Mi stavo leggendo un articolo su come i giapponesi sconfiggono il caldo incredibile di questo periodo, insomma, di questi tempi, e vi chiedo, vi ho chiesto allo 079-449-9537 di raccontarmi se avete dei piccoli trucchi per sconfiggere la canicola, no? Piccoli trucchi magari tutti vostri. E Sandra, mi fa molto sorridere, che saluto, ciao Sandra, su uno dei canali della televisione americana mi scrive: tutto il mese di giugno e luglio fanno vedere i film di Natale. Io li guardo tutti i giorni e quando qua si muore dal caldo è così bello vedere la neve e cantare le canzoni di Natale, ti dà un senso di freschezza. No vabbè, bellissimo Sandra, ecco, proprio questi piccoli trucchi vi sto chiedendo, cose che magari fate solo voi e per sentirvi un pochino più freschi. Abbiamo letto su questo articolo di queste campanelline che fingono ci sia il vento e quindi psicologicamente gli sembra agli giapponesi di stare più al fresco, cosa che ai giapponesi un po' a tutti, no? Sentendo un finto vento che non c'è, è vero che nella nostra testa insomma si sviluppano tante cose, fra cui magari una sensazione un po' più di freschezza. Poi fanno l'ikimizu, il condizionatore da marciapiede. Allora, consiste nello spargere acqua davanti a case e negozi. Evaporando, l'acqua assorbe calore dall'ambiente, abbassa leggermente la temperatura dell'aria e crea una piacevole sensazione di freschezza. Beh, questo ukimizu penso che sia un trucco che mettiamo in atto in tanti, insomma, bagnare un po' il cemento davanti a casa, il prato, eccetera, finché acqua ce n'è, perché di siccità anche parliamo, a parte che a breve sentiremo Meteo Suisse, quindi capiremo se ci sono temporali all'orizzonte, ma se non ci fossero acqua comincia a scarseggiare. Però ecco, il fatto di spargere acqua e di bagnare insomma i dintorni di casa per rinfrescare un pochino l'ambiente. E poi ancora, i giapponesi hanno inventato degli anelli refrigeranti in PCM, il freddo al collo. Sono collari innovativi che utilizzano, pensate un po', materiali a cambiamento di fase PCM, si raffreddano a 18 gradi e mantengono una temperatura costante a contatto con la pelle, non bagnano i vestiti e aiutano a sopportare meglio il caldo durante le attività all'aperto. Fantastico, io questo collare in PCM lo devo avere, anche perché appunto non bagna, non è, ma tiene freschi. Adesso approfondisco questa tematica perché è molto interessante. Giapponesi innovativi come sempre. E qui noi, la nostra mattinata prosegue, insomma, a breve la meteo, quindi le sentiremo in diretta che tempo fa e gli chiederemo anche: arriva l'acqua?

Fede il traffico, mi chiedete, fede agli ordini. Allora, c'è ancora traffico in dogana Chiasso Brogeda, quindi direzione dell'Italia. Ci sono adesso 15 minuti di ritardi, insomma, di traffico. Quindi per chi sta andando verso Chiasso, direzione dell'Italia, dogana Chiasso Brogeda, ci sono colonne per 15 minuti. E poi ancora mi segnalano che a Locarno, in via Naccio, c'è un incendio e quindi la via Naccio è chiusa. Se qualcuno ne sapesse di più, fatemi sapere, poi magari a Ticino News l'aggiornamento delle 10, quindi tra una mezz'oretta magari l'aggiornamento ce lo danno loro in merito alla, insomma, alla situazione dell'incendio a Locarno. Poi volevo leggervi la situazione sul San Gottardo. Allora, sulla 2 Lucerna direzione Chiasso, tra Amsteg e Göschenen, al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code per 6 km, adesso i ritardi sono di circa un'ora. Come percorso alternativo prendete la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen, mi raccomando, prendete nota, è chiusa in direzione della galleria.

Io è la prima volta che sento questi anelli refrigeranti in PCM, ma vedo che voi no, perché più persone mi stanno scrivendo che li hanno cercati, li hanno trovati online. Ecco, allora, perché Flavia mi dice: ciao Fede, se li trovi il collare che rinfresca, fammi sapere, perché io non l'ho mai trovato e in giro mi guardavano come fossi un extraterrestre. Credo, Flavia, che se lo cerchi online lo trovi, a proposito di acquisti online, no? Va bene, che poi vi arrivano cose stravaganti che non sono, ecco. Però qualcuno l'ha trovato online e ne aveva già sentito parlare, mai sentito, geniale, trovo. Altre chicchette rinfrescanti dei giapponesi sono i Nagashi Somen. In estate i giapponesi mangiano spesso noodle freddi, trasformando il pasto in un gioco. Gli spaghetti Somen scorrono in una canna di bambù con acqua ghiacciata e i commensali devono afferrarli al volo con le bacchette prima che passino oltre. Bellissimo. E praticamente sì, no? Cioè, vi immaginate com'è il gioco. E chissà che buoni, tra l'altro, i noodle. Ah, si chiamano noodle fluttuanti, bellissimo. Insomma, giocare mangiando e rinfrescandosi, perché poi i noodle belli ghiacciati, insomma, buoni e belli, e si mangia una cosa veramente fredda che poi immagino condiscano. Adesso io in questa immagine li vedo bianchi, cioè proprio come vengono solo cotti. Però immagino che poi, una volta arrivati nel piatto, li condiscano come solo i giapponesi sanno fare, insomma, li mischino a cose buonissime della cucina giapponese. Quindi ecco, somen fluttuanti. Noi potremmo pensare a una fondue fredda, una fondue ghiacciata? No, noi potremmo pensare a qualcosa di nostri piatti tipici ghiacciati, una bella torta di noci messa prima nel congelatore.

0: altri rimedi furbi contro la canicola, contro il calore dei giapponesi, un altro si chiama Reikan Shito, il segreto di bellezza glaciale. Non sono semplici salviette umidificate, grazie al mentolo e ad agenti rinfrescanti donano un immediato effetto fresco sulla pelle, offrono sollievo dal caldo e aiutano a preparare la pelle favorendo una migliore tenuta del trucco. Quindi vabbè, skin care anche giapponese, lo so che sono più famosi i coreani, però insomma hanno molta cura della pelle anche i giapponesi, e immagino che abbiano messo dentro tutti degli ingredienti naturali che, oltre a rinfrescare la pelle, creano anche una buona base trucco. E quindi si sanno, poi i giapponesi, per loro è molto maleducazione soffiarsi il naso davanti agli altri, quindi non ci si soffia il naso come facciamo noi, ma si asciugano la parte del naso con delle salviette, a volte umide, a volte asciutte, e questo gesto che loro fanno per asciugarsi il naso è veramente molto elegante. Non so, perché appunto moltissimi di voi saranno stati in Giappone e sanno di cosa sto parlando, insomma, quando li vedete anche solo fare il gesto di soffiare il naso, il loro gesto è elegantissimo, no? Il nostro un po' meno. E infatti proprio fare il rumore di soffiare il naso e soffiare il naso come lo facciamo noi, per loro è estremamente maleducato. E quindi mi rivedo quel gesto elegantissimo che fanno, seppur si stanno soffiando il naso.
1: Radio 3 Estate. Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
3: Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffei a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
2: Gorla.ch.
0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
3: Previsioni del tempo.
4: Dai che finalmente andiamo ufficialmente a Locarno Monti, dove per Meteo Suisse abbiamo Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Ciao Cecilia, buongiorno. Noi abbiamo già parlato ampiamente del caldo e di varie tecniche, strategie per combatterlo, ma adesso lasciamo la parola a te per capire se magari c'è un po' di acqua e temporali all'orizzonte, ma andiamo con ordine.
5: Allora, effettivamente siamo sempre ancora sotto l'influsso di un vasto anticiclone che si estende dall'Atlantico, anche se, come già nella giornata di ieri, anche oggi abbiamo aria parzialmente instabile, quindi questo significa che anche oggi, dopo una mattinata abbastanza soleggiata, nel corso del pomeriggio potremmo avere lo sviluppo di cumuli e anche qualche rovescio o temporale sparso, inizialmente nelle regioni piuttosto lungo le Alpi, poi in seguito potranno spingersi anche sulle zone di pianura. Quindi questo potrebbe localmente far abbassare un po' le temperature, quindi rendere l'aria un po' più respirabile, se così vogliamo dire, però sarà una cosa temporanea, infatti questa lunga fase di giornate decisamente molto calde prosegue. Anche oggi le temperature massime saliranno attorno ai 32 gradi alle basse quote, con un isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Invece per la giornata di domani la possibilità di rovescio temporale praticamente si azzera, avremo una giornata abbastanza soleggiata, qualche velatura in quota e lo sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna, però come dicevo appunto la probabilità di avere qualche precipitazione scende drasticamente, quindi comunque la giornata sarà asciutta e di nuovo temperature molto calde, quindi 32 gradi alle basse quote e l'isoterma di 0 gradi che sale a 4600 metri di quota.
4: Quindi diciamo che non è l'acqua che ci serve per insomma per ridare un po' di acqua al terreno che manca da un po', temporali sparsi,
5: esatto,
4: ma niente di di granché.
5: Esattamente, si tratta di fenomeni molto localizzati, sparsi, quindi diciamo localmente non si esclude anche un qualche temporale di forte intensità come è stato anche il caso di ieri sera, però comunque sul totale i quantitativi di pioggia
4: sono bassi,
5: piuttosto irrilevanti, sì, proprio per questa fase di carenza di precipitazioni, sì. E per l'inizio della prossima settimana non abbiamo grandi cambiamenti in vista, quindi iniziamo con delle giornate soleggiate, qualche velatura, temperature sempre molto elevate, infatti l'allerta canicola prosegue almeno
4: sì,
5: fino a venerdì prossimo. Esatto, quindi la prima metà della settimana tempo stabile, poi probabilmente torneremo ad avere qualche temporale isolato, ma come abbiamo detto si tratta di fenomeni diciamo
4: locali
5: e limitati. Locali,
4: esatto,
5: sì,
4: esatto. E poi vedremo, insomma, poi avrete modo di sentire tutti i miei colleghi durante la settimana e di aggiornarli strada facendo, anche perché la settimana è lunga e poi si spera insomma le cose possano un po' cambiare strada facendo, anche solo per mandarci l'acqua, dico, si spera in questo senso.
5: Esatto,
4: e quindi
5: sì,
4: ecco, ci aggiorniamo strada facendo. Intanto grazie mille Cecilia e alla prossima occasione.
5: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

No, vabbè, ma voi mi insegnate la vita. Allora, Carla mi manda un collare con delle ventoline attaccate e mi dice: comprato qua in Svizzera e non senti il caldo. Vabbè, adesso condivido la foto su Teleticino, perché chi ci sta guardando almeno vede di cosa parliamo. Ma ovviamente voi mi insegnate la vita, cioè siamo qua a parlare di collari, dei giapponesi, delle cose rinfrescanti, e noi qua abbiamo delle soluzioni. Praticamente quella ventolina che gira automaticamente e che rinfresca, che secondo me è tanta roba, anche il ventaglio salva la vita. Però questo che vi sto condividendo su Teleticino, altra furbata, quindi una ventolina che invece di tenerla in mano ve la girate intorno al collo, cioè ve la appoggiate intorno al collo, tipo cuffie, tipo la cuffia che uso io in radio, ma al posto degli auricolari ha degli auricolari alle orecchie, come si chiamano, delle cose alle orecchie, ha le ventoline, e quindi le appoggiate al collo e vi rinfresca senza muovere un dito e senza dover tenere la ventolina in mano. Vabbè, geniale. Comunque devo dire che anche il banale, che non è banale, ventaglio, tanta roba, eh? Devo dire che il ventaglio può salvare la vita. Sono stata a un matrimonio giovedì e se non avessi avuto il ventaglio non so come avrei potuto fare. E banale, poi vabbè, alla fine devi sempre sventolartelo, però è un bel gesto, lo trovo molto giapponese, molto elegante il gesto di sventolarsi il ventaglio, e quindi sempre una gran cosa, eh? Cioè, per partire dalle origini, banale ma...

E poi per chiudere, insomma, le strategie giapponesi per combattere la calura, dalle quali magari potete prendere spunto, ci sono il banale abbigliamento, ma ice touch. In Giappone ci si veste in modo intelligente per proteggersi dai raggi UV. Sono diffusi capi in fibre sintetiche progettate per risultare fresche al tatto e favorire la rapida evaporazione dell'umidità. Il risultato è uno stile essenziale e funzionale che unisce comfort termico e design minimale. Quindi design minimal giapponese, ma studiato anche per far traspirare, per far sentire freschi, insomma, una ricerca innovativa anche per quanto riguarda i tessuti. Così si coprono assolutamente dal sole perché i giapponesi non lo prendono e stanno freschi.

0: di volo. Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
7: Le 9.58 minuti.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
0: Ticino News.
9: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Violenta esplosione ieri attorno alle 19.45 in un'abitazione di Leontica in Val di Blenio, un fatto collegato a quanto avvenuto la sera prima all'esterno della clinica di riabilitazione di Faido, dove ricordiamo una donna poi deceduta è stata trovata con una grave ferita alla testa causata da un'arma da fuoco. L'esplosione invece ha coinvolto 5 agenti di polizia, tra dei quali hanno riportato ferite superficiali. Per quanto riguarda il rogo che ne è scaturito, questo è stato successivamente spento dai pompieri. Maggiori dettagli sull'accaduto saranno resi noti nel corso della giornata. Andiamo all'estero. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso oggi dalle autorità, i morti hanno ora superato le 4.000 unità, mentre i feriti rimangono oltre 16.000. Torniamo in Ticino, novità in vista per i futuri detentori di cani che dal 1 settembre dovranno seguire un nuovo corso teorico obbligatorio. Obiettivo: favorire una convivenza rispettosa e armoniosa tra animali, proprietari e collettività, come illustra la veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti.
10: Dal 1 settembre chi vuole prendere un cane per la prima volta è tenuto a fare un corso obbligatorio di base, e che è un corso sostanzialmente teorico della durata di 6 ore che deve essere portato a termine prima dell'entrata in possesso del cane. E questo è un corso finalizzato alla prevenzione, che quindi ha l'obiettivo di dare ai detentori tutte le nozioni che servono per fare una scelta responsabile, quindi essere a conoscenza di quelli che sono i bisogni del cane e quindi fare un'analisi, un esame del fatto che se sono effettivamente pronti e in grado di gestirlo. È un modo per portare tutte quelle che sono le conoscenze anche legislative, quindi quali sono le regole a cui ci si deve attenere nel momento in cui si prende un cane nella società, e tutte le informazioni utili a poter entrare in possesso del cane in maniera anche legale. Quindi se il cane deve essere importato, anche molto banalmente, quali sono le regole per importare il cane, o nel momento in cui viene acquisito anche all'interno della Svizzera, quali sono le regole a cui ci si deve attenere.
9: Ed è arrivato proprio ora il comunicato della polizia relativo all'intervento avvenuto ieri sera in Valle di Blenio. Polizia che è giunta sul posto a seguito della segnalazione di colpi d'arma da fuoco provenienti appunto dall'abitazione di Leontica. Gli agenti di polizia intervenuti, come detto in precedenza, sono stati poi coinvolti in un'esplosione verificatasi all'interno dell'edificio, con tre di loro che hanno riportato ferite giudicate non gravi. A seguito della deflagrazione si è sviluppato un incendio che ha completamente distrutto l'abitazione. L'inchiesta di polizia ora dovrà stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. A titolo precauzionale, quattro persone sono state evacuate dalle abitazioni adiacenti. Nel corso della notte poi sono state avviate le ricerche tra le macerie dell'abitazione. Durante le operazioni sono stati rinvenuti esplosivi e resti umani. Sono ora in corso gli accertamenti necessari per stabilire l'identità della persona rinvenuta nell'abitazione di Leontica. Noi proseguiamo con un lutto nel mondo della cultura e dello spettacolo, perché è morto questa mattina a 86 anni dopo lunga malattia Peppino Di Capri. Giuseppe Faiella, questo è il suo nome all'anagrafe, è stato un personaggio simbolo della musica italiana grazie alla sua longevità artistica, due festival di Sanremo vinti e brani celebri come Champagne e Saint-Tropez. Altro lutto, questa volta nel mondo dello sport svizzero. Roland Colombin è scomparso all'età di 75 anni, il vallesano vice campione olimpico di discesa libera a Sapporo, due coppe di discesa e otto vittorie in Coppa del Mondo, lottava contro un tumore da 2 anni. Sempre sport in chiusura, ma passiamo a note decisamente più liete. Sarà la Spagna ad affrontare la Francia nella prima delle due semifinali dei mondiali grazie al 2-1 inflitto ieri al Belgio. Questa sera alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra e soprattutto alle 3 del mattino l'attesa sfida fra la Svizzera e i campioni del mondo in carica dell'Argentina.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
9: Via Suisse segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda, con ritardi fino a 15 minuti. È sempre chiusa invece a Brissago via Naccio a causa di un incendio.

Attenzione, alla rotonda di Claro c'è stato un incidente, c'è già l'ambulanza e la polizia sul posto, però mi raccomando fate attenzione.

Voi sapete cos'è l'effetto Mandela? Io l'ho imparato poco fa. L'ho imparato dalla figlia del mio compagno perché ho pronunciato il nome di biscotti. Adesso non sto a ridirvelo, è il nome di biscotti che credo siano tedeschi. No, forse sono nordici, alla fine avevamo scoperto che erano nordici. In un modo, e lei si è messa a prendermi in giro perché mi dice: ma non si pronuncia così, non c'è l'H, quindi non devi dire sh, ma devi dire sk, ok? E pare che questa cosa di dire sh, cioè di pronunciare male questo tipo di biscotto, cioè pare, lei sosteneva che fosse della nostra generazione, nata negli anni 80, no? Perché lei è nata 15-16 anni dopo di me, e quindi dice: io con i miei amici nessuno sbaglia il nome di questo biscotto, mentre tu, mia mamma, e che tutta questa generazione anni 70-80 sbagliate a dire il nome di questo biscotto. E allora lei mi dice: è un po' l'effetto Mandela. E io dico: ma cos'è l'effetto Mandela? Mai capito, mai sentito. Magari voi lo sapete e ne parleremo a breve, perché mi è interessato un sacco questa cosa di scoprire questo fenomeno psicologico, no? Sapete che poi quando poi prendono la psiche, le cose che ci creiamo noi nella nostra mente, a me intriga ancora di più. Tematiche amore e psicologia per me sono le tematiche più belle da affrontare, più sfaccettate, no? Dove mi piace sentire la vostra opinione e soprattutto le vostre esperienze. Quindi dita pronte a mandarmi i vostri messaggi.

perché ho fatto tutto questo pasticcio di raccontarvi che ho pronunciato il nome del biscotto sbagliato e l'effetto Mandela, perché l'effetto Mandela è un fenomeno psicologico in cui molte persone condividono lo stesso ricordo errato di un evento, un dettaglio o un fatto. Non so se a voi è già successo ed è questo che vi chiedo per i prossimi, insomma quarto d'ora che intrattengono il nostro sabato mattina. Non so se vi è mai capitato di vivere l'effetto Mandela, cioè di ricordare una cosa fermamente, convinti di quella cosa, ma poi quando vi siete confrontati o con qualcuno che se lo ricordava meglio o con delle prove a supporto, fotografie eccetera eccetera, vi siete resi conto che vi siete convinti di una cosa che poi non è la realtà. Perché si chiama effetto Mandela? Perché negli anni 2000 molte persone erano convinte che Nelson Mandela fosse morto in prigione negli anni 80, cosa in realtà falsa, perché Mandela fu liberato nel 90 e morì nel 2013, ma si sono resi conto che moltissime persone hanno fatto questo errore e quindi da qua è nato l'effetto Mandela, il fatto di essere fermamente convinti di qualcosa ma poi di essere smentiti, quindi di dire ma chissà perché io mi ricordavo quella cosa lì e in realtà non è così. 079 449 9537, raccontatemi se anche voi nel corso della vostra vita avete subito l'effetto Mandela.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Questa settimana alla Migros 50% sul gelato Megastar, diversi gusti in confezione da 12. Scopri di più su migros.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Letto, sedia, letto, letto, sedia, letto, board, sedia, la lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso Fister.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Astrotris.
2: Chi saremmo noi se non dessimo un'occhiata alle stelle? Aia, c'ho un attimo il microfono alto, ok, ce la facciamo, bene, mi sono stordita. Allora, vediamo un po' chi c'è in dodicesima posizione, come sempre facciamo, partiamo dal basso, i pesci. La luna in quadratura porta confusione, cari pesciolini, ritardi e programmi poco affidabili. Marte ostile aumenta la tensione fisica e il nervosismo, mentre Venere in opposizione complica i rapporti privati. Evitate partenze disordinate, sport in tenso, che poi con sto caldo, ecco. In coppia non accettate provocazioni, oggi servono riposo e poche persone intorno. Capito, pesci? Undicesimo posto i Sagittario, decimo i Vergine, nono i Capricorno, ottavo i Toro, settimo gli Scorpione, sesto i Cancro, quinto Ariete, quarto Bilancia. Saliamo sul podio con i Leone al terzo posto. Il sabato vi mette al centro di una compagnia brillante e piena di iniziative. Marte favorisce gite e spostamenti, Giove allarga il giro degli incontri. Curate il look e accettate l'invito che vi diverte davvero. I single, attenzione, conquistano facilmente la scena, purché lascino gli altri almeno il tempo di presentarsi. Non chiacchierate troppo, quindi. Secondo posto per gli Acquario, un invito inatteso vi porta in un ambiente più stimolante del previsto. Marte favorisce movimento e voglia di fare, mentre Giove suggerisce di controllare il costo del programma prima di aderire con entusiasmo. Occhio al portafoglio. I single possono incontrare una persona originale. Verificate solo che l'imprevedibilità non sia disorganizzazione. Al primo posto ci siamo noi Gemelli oggi. Wow, non siamo mai in prima posizione. Il sabato funziona meglio lontano dalle conversazioni troppo complicate. Venere non amica lascia qualche insoddisfazione, ma Saturno vi aiuta a scegliere programmi semplici e persone affidabili. Rimandate lo shopping costoso, già fatto, e concedete qualcosa che alleggerisca davvero l'umore.

Ordinary, questo è Alex Warren. Che bella canzone. Riavvolgiamo il filo, stavamo parlando di effetto Mandela. Cos'è l'effetto Mandela? È quel fenomeno psicologico che ti porta a pensare che una cosa è così, ma poi invece si scopre che l'evento o il ricordo o il dettaglio è errato. Ce lo ricordiamo noi così, ma poi non è così. Il nome deriva dal fatto che negli anni 2000 molte persone erano convinte che Nelson Mandela fosse morto in prigione negli anni 80, ma poi in realtà Mandela fu liberato nel 90 e morì nel 2013. Ma questa cosa ha portato a chiamare questo effetto effetto Mandela. Per esempio, eravamo a un matrimonio con il mio compagno non più tardi della di questa settimana, di qualche giorno fa, ha incontrato una ragazza che non vedeva da tempo, l'ha salutata e poi mi ha detto: ah, ma si è lisciata un po' i capelli, perché lei è sempre stata riccissima, questa ragazza, quasi afro, no? Cioè proprio riccissima. Dopodiché l'abbiamo rincontrata salutandola, sempre nello stesso contesto, e gli ha detto: ma hai lisciato i capelli perché li avevi riccissimi? E lei: ma io non sono mai stata riccia. E quindi questo è un effetto Mandela, no? Lui fermamente convinto fosse riccia questa ragazza, invece chissà perché, perché se la ricordava così, perché in realtà abbiamo capito che riccia non è mai stata. Ecco qua. Quindi magari avete degli effetti Mandela da raccontarmi. 079-449-9537, se siete stati fermamente convinti di qualcosa e poi una fotografia, il ricordo di un'altra persona, la smentita da parte di altre tante persone, vi ha un po' convinto del contrario.

0: Ciao, buon sabato, sono Christian. Sto andando in vacanza all'isola d'Elba, wow. Però sentendo il tutto, l'effetto Mandela più raccapricciante che è durato e dura ancora da anni, sono parenti, riguarda parenti in Italia che continuano a credere che la Svizzera abbia 4 cantoni e si sono incaponiti su sta cosa e niente, fino a che ho detto, allora, mettiamo i puntini sulle i. Uno, sono svizzero.
1: Partiamo.
0: Due, insegno geografia in Svizzera, perché sono un docente di scuola media. Ma allora vuol dire che ce l'hanno insegnato sempre male. Sì, no, non sono quattro. Ma perché a quattro? C'è il lago dei quattro.
1: Esatto.
0: Questa cosa qua dura da quasi 25
1: non
0: anni.
1: Non ci credo.
0: Ecco, perché in Italia hanno insegnato male questa cosa, oppure l'hanno capita male. Quindi questo è più Mandela di così non si
1: esatto.
0: può.
1: Esatto.
0: Un saluto.
1: Ciao,
0: bene, ciao.
1: Un saluto a te. Ayam, beccato male. Svizzero, docente di geografia in Svizzera. Quindi ecco. Oppure un vero e proprio effetto Mandela. Cioè, nel senso, non gliel'hanno insegnata male questa cosa. Forse per il lago dei quattro cantoni, forse perché tra bambini, tra cose, tra paesi, tra si è cominciato a dire che la Svizzera ha quattro cantoni, questa credenza si è divulgata e quindi sono andati avanti a credere questa cosa qua, no? Però più dell'effetto Mandela di questa, in effetti non ce n'è, ecco. In realtà l'effetto Mandela, il prototipo, cioè il simbolo dell'effetto Mandela è il gioco del Monopoly, dove molti ricordano il personaggio appunto del gioco del Monopoly con un monocolo, ma in realtà non ce l'ha mai avuto il monocolo, quindi me lo state scrivendo anche voi, qualcuno me lo scriveva. Del Monopoly, l'errore che per molti ha un monocolo il personaggino, ma non l'ha mai avuto, chissà perché tutti nella nostra testa lo visualizziamo così.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
2: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

altro effetto Mandela, e visto che cito una marca, allora cito anche la marca di biscotti che io pronunciavo male. Allora, effetto Mandela, molti ricordano il trattino nel logo KitKat, avete presente il KitKat? E invece in realtà il trattino non c'è nel logo KitKat. Invece i biscotti a cui mi riferivo prima sono i Biscoff. Avete presente quei biscottini che spesso vi danno al bar, anche alla cannella, insieme al caffè? Cioè, si pronuncia Biscoff. Invece io, tranquillissima, è una vita che li chiamo Bischoff. E mi sono resa conto che un po' la mia generazione li chiama Bischoff, quindi vedo un H dove non c'è. E invece sono Biscoff, non Bischoff. E questo trattino tra KitKat non c'è. E, cioè, non lo so, per esempio, vi faccio altri esempi di effetto Mandela. Essere certi che un oggetto fosse sempre stato in un certo posto. Cioè, ad esempio, tutta la vostra famiglia ricorda che il vaso a casa della nonna era sul tavolo del soggiorno da sempre. Lo ricordate lì, no? Quel vaso che la nonna continuava o aveva in casa da sempre era su quel tavolo lì. E invece una vecchia foto vi dimostra che il vaso non era sul tavolo, per esempio, era vicino alla finestra. Ok, questo è l'effetto Mandela. Ricordare, per esempio, un percorso diverso. Dopo tanti anni tutti ricordano che per andare a scuola si passava sempre da una certa stradina o da una certa scorciatoia, e poi però, parlando con i tuoi compagni di scuola oppure una mappa oppure appunto anche qua delle vecchie fotografie, ti mostrano che te la sei immaginata quella scorciatoia o quel percorso, poi alla fine non l'hai mai fatto, hai sempre preso una strada diversa. Interessante l'effetto Mandela, non trovate? 079

Vi sto leggendo tutti i vostri effetti Mandela. Ma prima di leggerli vi chiudo un po' il cerchio, no? Su cosa sta dietro questo effetto Mandela. Allora, per esempio, un altro effetto Mandela potrebbe essere quello di condividere un ricordo familiare ma inesatto. Questa cosa a me è successa. Per esempio,

fratelli e genitori ricordano che un certo compleanno si è svolto in un ristorante, per esempio, o in un luogo, e invece le fotografie mostrano chiaramente che era stato organizzato a casa. E invece più parenti, più persone ricordano che quel compleanno è stato fatto al ristorante, che poi veramente è un fenomeno, cioè, incredibile, psicologico, no? E la spiegazione più accettata è quella che la memoria non è una registrazione perfetta, naturalmente, ma viene ricostruita ogni volta che ricordiamo qualcosa. Però il paradosso è che i ricordi vengono influenzati, quindi i ricordi possono essere influenzati da informazioni ricevute dopo l'evento, da aspettative o dalla ripetizione di versioni errate. Quindi magari parlandone negli anni con questi parenti, amici, con queste situazioni, compagni di scuola, eccetera, diciamo che il ricordo comune viene un po' intaccato, viene un po', diciamo così, unificato, però viene unificato sbagliando, perché in realtà quella roba lì non è avvenuta in quel modo lì, ma parlandone e condividendo quell'informazione o quel ricordo, diciamo, i ricordi si impastano un po' insieme, mettiamoli così, e fanno dei pasticci impastosi, va bene. Non me la so spiegare meglio, comunque questo articolo lo spiega meglio, poi ve lo dico in termini tecnici, però sono pasticci impastosi.

0: diciamo meglio, l'effetto Mandela si spiega perché quando molte persone sono esposte agli stessi errori, finiscono per condividere lo stesso falso ricordo. Ecco, invece di pasticci, come dicevo prima, cose inventate da me, cioè diciamo che poi tu cominci a raccontare una cosa, il vaso a casa della nonna, hai in mente il vaso preferito della nonna che era sul tavolo, e uno magari pensa la prima volta che lo sente, ma non era vicino al tavolo, era vicino alla finestra. Però nel racconto, cioè ti prendi il racconto e lo fai tuo, no? Dopo magari tu racconti un'altra cosa, risalta fuori il vaso della nonna, hai preso il racconto errato dell'altro e quindi tu racconti in mente il vaso della nonna, quello che era sul tavolo, e lì l'errore già scatta, no? E così a catena. Quindi i ricordi delle strade che si facevano da bambini perché le condividiamo con i nostri compagni di allora, i ricordi di dove erano collocati, di dove abbiamo fatto gli eventi, eccetera, è un concatenarsi di errori, no? Diciamo così. E tutte queste che ci siamo detto adesso, Kit Kat senza righetta, Bischoff, Biscoff, tutto quanto ci siamo detti, il monocolo di Monopoli, ecco, sono errori, piccoli errori tramandati, o perlomeno l'effetto Mandela per ora si spiega così, eh. Poi magari ci saranno altre spiegazioni anche più scientifiche di quelle che vi sto dando io.
1: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede. Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
2: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Sono le 11, buon sabato a voi.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: Infotraffico. Mi sono arrivate tre email di Via Swiss in questo momento, quindi andiamo con ordine e magari poi le leggo tutte. Allora, sulla 2, direzione nord, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sempre sulla 2, direzione Chiasso, tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso-Brogeda c'è colonna, con ritardi fino a 15 minuti. Sempre sulla 2, direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km, con ritardi fino a 20 minuti. Invece a Locarno, via Nat, è chiusa a causa di un incendio. E ancora mi arrivano delle nuove segnalazioni sulla strada cantonale Riazzino direzione Cadenazzo, all'altezza della rotatoria dell'aeroporto di Locarno c'è traffico con ritardi fino a 20 minuti. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'abbiamo detto, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione sud. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Questa è Neffa con Il Mondo Nuovo. Sapete che sono le 11, sapete cosa succede alle 11? Usciamo dagli studi e andiamo a scoprire delle realtà della Svizzera italiana o degli eventi, delle situazioni che ci fanno, insomma, conoscere queste eventi e situazioni o che ci fanno smettere di dire che in Ticino non c'è niente da fare. Quindi oggi voglio parlarvi dell'Associazione Artigiani Blegnesi, che è stata fondata il 25 ottobre dell'89, pensate, non proprio ieri, da un gruppo di artigiani e artigiane entusiasti che hanno seguito aperto un negozio a Olivone per la vendita dei propri manufatti. Quindi parliamo di artigianato oggi, al quale tengo tantissimo. Negli anni, poi, nel corso degli anni, il numero degli artigiani associati è aumentato costantemente, meno male, e così come la varietà dei prodotti che offrivano. E quindi poi, a seguito di questa crescita, hanno deciso di trasferirsi in un negozio più grande. Quindi dal 2010 il negozio è ad Ongio e si chiama La Casa dell'Artigiano. Ma io ho la fortuna di avere al telefono Paola Toschini, che è la presidentessa dell'associazione, che ci racconta meglio questa bella realtà. Paola, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Paola, grazie per essere qua con noi per raccontarci un po' meglio, insomma, qual è lo scopo dell'Associazione Artigiani Blegnesi. Poi arriveremo al negozio, ma partiamo dall'inizio. Lo scopo di questa associazione qual è stato e qual è?
1: Allora, lo scopo è sempre stato quello di raggruppare tutti quelli che sapevano fare, insomma,
0: sì,
1: con le vecchie tecniche, tra il cestaio, il ceramista, quello che lavora al legno, insomma tutte le tecniche di artigianato che ci sono qua in valle,
0: sì,
1: soprattutto all'inizio. E poi la cosa si è espansa, è diventata ticinese, diciamo, anche perché solo quelli della valle diventava un po'
0: riduttivo
1: nel senso che non era abbastanza, e pian pianino si è allargato, diciamo, a tutto il Ticino.
0: E siete diventati grandi negli anni, no? E infatti,
1: sì,
0: poi l'intervista di oggi, Paola, è perché cercavo artigiani, no? Cercavo tutti questi lavori che stanno andando scomparendo, molto, cioè, peccato, no? Questi lavori che invece bisogna sempre rilanciare, sempre parlarne. E ho letto, naturalmente, che avete questa associazione, che poi è nata con lo scopo dell'associazione, quindi di radunare tutti gli artigiani che con il loro lavoro producevano delle cose bellissime e praticamente in via di estinzione. E quindi, ecco, vi siete ingranditi fino ad arrivare a quanti oggi sono gli artigiani associati?
1: Ma più o meno siamo una sessantina.
0: Oh.
1: Chi viene, chi va, il numero è più o meno quello.
0: Il numero è alto.
1: Sì. Però appunto ce ne sono dei molto produttivi, ce ne sono che tentano di mettere diciamo sul mercato le cose che fanno. Per noi l'importante è sempre di mantenere la qualità, soprattutto dei materiali, di non scadere, andare a vendere magari cose di plastica o così, pur di vendere quello, veramente non lo faremo mai.
0: Per quello abbiamo altri canali, ecco. Qua si parla di artigianato e si spera di restarci.
1: Noi.
0: Esatto. Perché sì, dimmi tu.
1: No, appunto, di se c'è qualcuno che fa ancora queste cose qui, di farsi sentire, perché sono sempre meno, diciamo, anche ne perdiamo anche per anzianità e così, e anche imparare a fare queste cose diventa sempre più difficile, perché appunto gli anziani, quando non ci sono più, il sapere è andato,
0: e se lo fanno i giovani lo fanno come hobby, poi averne, perché almeno abbiamo qualcuno che prende il sapere. Ma visto che ce lo stai dicendo, spiegaci come si fa ad unirsi alla vostra associazione come artigiani.
1: Ecco, noi abbiamo un comitato che esamina il nuovo artigiano che vuole entrare, deve presentarsi e dire come lavora, cosa fa, sì, e come lo fa, e noi dopo vediamo un po' i prodotti e vediamo se rispondono alle nostre necessità, diciamo.
0: Certo.
1: Noi appunto vogliamo sempre mantenere un livello,
0: una qualità, chiaro.
1: Di non scadere, che quella è la cosa più importante.
0: Purtroppo oggi è un attimo.
1: Ecco,
0: certo.
1: E ci riusciamo abbastanza bene, perché diciamo chi si rivolge a noi sa già più o meno cosa vogliamo.
0: Certo. Senti, le categorie sono tantissime, leggevo, sì, no? Legno, intreccio, ceramica, cuoio, vetro. Sul vostro sito, tra l'altro, casadellartigianato.ch, molto ben fatto, tra l'altro complimenti per il vostro sito, ci sono tutte le varie categorie, si può capire perfettamente come aderire, tutto quanto ci stai raccontando, e le varie categorie.
1: Sì. Sì. E abbiamo anche la tessitura e tutte queste cose, è veramente vasto.
0: Veramente, una bellissima realtà.
1: Sì. Però appunto siamo sempre alla ricerca di soprattutto di giovani, perché certo. Magari qualcuno dice sì, quando vado in pensione mi metto a fare, ecco, e però è un hobbista e si sa, certo. Lavora quando ha voglia,
0: certo,
1: se comincia a vendere le cose gli dici adesso ne avrei bisogno 2 o 3 dice sì, ma non devi aver fretta, e dopo però la cosa scade un po',
0: che poi Paola, quindi, l'artigianato richiede calma, no? Richiede le tempistiche,
1: certo,
0: di produzione,
1: tempo ci vuole.
0: Sì, siamo abituati a avere tutto subito, ma è vero.
1: Poi la gente pensa, ne fai uno, costa tot, ne fai 10, costerà sicuramente meno.
0: Non è
1: no,
0: sì.
1: Perché l'economia. Uno o farne 10, il lavoro è uguale.
0: È un po' diverso, ecco, l'economia di scala è un po' diversa. E senti, raccontaci invece del negozio di Dongio, la casa dell'artigianato, cosa troviamo?
1: Ecco, allora nel negozio di Dongio è praticamente dove raccogliamo tutti i prodotti, e appunto dalla tessitura alla lana, la lana da praticamente dalla pecora al vestito, insomma lavorato a maglia, legno, tanto ceramica, è quella che abbiamo di più, abbiamo diverse, c'è una decina di ceramiste praticamente. E ognuno c'ha il suo stile, ognuno c'ha, è molto bello perché appunto qualcuno trova per forza qualcosa, perché
0: certo.
1: Sono talmente differenti uno dall'altro che
0: e poi dai, vuoi mettere, Paola, anche il potere di regalare qualcosa, cioè la meraviglia di regalare qualcosa fatto a mano rispetto a ordinare la prima cosa che ci capita online, ecco, con materiali che non sono,
1: però devi anche avere la persona che lo riceve e che lo apprezza,
0: certo.
1: Perché spesso mi dicono, io sono venuta perché so che la persona a cui lo regalo apprezza, perché delle volte mi è capitato di regalare qualcosa a qualcuno che non sapevo bene,
0: peccato,
1: e dico sì. Proprio andato,
0: è andato perso, è vero,
1: ecco
0: purtroppo è così. Senti, ci dai gli orari di apertura del negozio di Dongio?
1: Allora, a parte il lunedì e la domenica, è sempre aperto al pomeriggio dalle 2 alle 6 e il sabato dalle 2 alle 5, e poi in estate, luglio e agosto, abbiamo deciso di provare a tenere aperto le domeniche pomeriggio dalle 3 alle 6.
0: Che bello, bene. Senti, ma sul sito Casa dell'Artigianato trovano gli orari di apertura del negozio?
1: Sì, c'è su tutto, certo.
0: Sito completissimo. Senti, volevo farti ancora un paio di domande, anche se abbiamo 2 minuti, ma ce la facciamo. Qual è il mestiere che secondo te rischia di scomparire più di altri?
1: Il cestaio che lavora al nocciolo, questo veramente, anche gente che insegna, non ne troviamo più, tanta gente ci chiede di fare dei corsi, ma sono tutti troppo anziani, non se la sentono più, e
0: mannaggia.
1: Ecco, quello penso proprio, perché poi lì ci vuole veramente
0: cestaio all'appello, anche giovani ma anche in pensione, mi raccomando, www.casadellartigianato.ch, associatevi, andate a insegnare, insomma è importantissimo che questi mestieri e questi lavori fatti con le mani vengano tramandati, quindi mi raccomando, non perdiamoli per strada in Ticino, mi raccomando. Senti, volevo anche un'altra parentesi sulla, appunto, sui giovani, ne hai parlato tu, sull'importanza del tramandare questi mestieri, di raccontarci dei papaveri di Maura. Io voglio saperla, Maura, questa
1: Maura è la mia nuora, diciamo, lei si è appena buttata nella ceramica, naturalmente, perché io c'ho il forno e così, e l'aiuto, e le ho fatto vedere cosa so io,
0: che bello.
1: E lei, visto che è una mente piuttosto
0: creativa,
1: vulcanica, ecco, a un certo punto gli ho spiegato un po', cioè lei è al corrente di com'è il nostro negozio, a che punto siamo, e lei fa, ma qua bisogna fare qualcosa per attirare l'attenzione.
0: Brava Maura.
1: Ecco, e facciamo una cosa un po' fuori, no? E fa, ma sì, facciamo 1000 papaveri rossi.
0: Quella di ceramica, in ceramica.
1: 1000 papaveri in ceramica, ho detto... un po' da incosciente, per non smorzare gli entusiasmi, faccio, ma sì, facciamolo, cosa vuoi che sia, pensando che al 200esimo avrebbe detto sì, vabbè, non ne facciamo proprio 1000,
0: esatto, facciamo 300,
1: meno, invece no,
0: che brava. Invece Maura, no. Ne ha fatti 1000 e li ha anche esposti,
1: li ha proprio fatti, sì. E dopo abbiamo appunto ha fatto un prato praticamente di 1000 papaveri,
0: ma
1: sotto la casa
0: pelle
1: comunale di Acqua Rossa,
0: sì?
1: Che è stata una cosa
0: meravigliosa,
1: bellissima. Tutti, veramente tutti ci hanno fatto i complimenti,
0: e poi li ha venduti singolarmente, immagino.
1: Li ha venduti singolarmente.
0: Ma a Dongio ce ne sono ancora alcuni?
1: Adesso l'abbiamo praticamente minacciata, ha dovuto farne ancora un centinaio perché c'era troppa gente che voleva ancora.
0: Grande,
1: anche se non sono quelli numerati fino a 1000, però
0: va bene, sono talmente
1: belli.
0: Ci credo.
1: È andata, adesso ce ne sono un po', non so dirti fino a quando.
0: Bene, bene, era solo
1: come
0: per
1: li mettiamo fuori, spariscono e vabbè.
0: Immagino, bene così.
1: Comunque,
0: bene così. Brava Maura.
1: Abbiamo raggiunto lo scopo perché veramente abbiamo duplicato le vendite al negozio.
0: Che bello, vedi? Insomma, le menti fresche.
1: Sì. Mm-hmm. Sì, le menti giovani.
0: Le menti giovani e non, Facebook, e poi alla fine, ecco, i social, quindi vi troviamo anche lì, Paola?
1: I social, sì, sì.
0: Bene,
1: questo è stato di primaria importanza, ecco, per diffondere la cosa.
0: Casa dell'artigianato.
1: Poi, essendo grafica, grafica, ha esposto, ha messo fuori banner dappertutto.
0: Bravissima.
1: Ha fatto una reclame.
0: Un applausone, eh sì, è così. Un applausone a Maura. Ascolta, noi ci dobbiamo salutare, sì, ma vi troviamo anche, sì, sui social, quindi Casa dell'Artigianato, figurati, anzi, Casa dell'Artigianato anche sui social, se no sito molto ben fatto www.casadellartigianato.ch. Mi raccomando, artigiani, unitevi all'associazione e compriamo i prodotti artigianali, che questa è assolutamente una cosa che ci tenevo a dire. Paola, ti ringrazio moltissimo, salutami Maura e in bocca al lupo per il futuro.
1: Sì, grazie a voi, grazie tanto per l'opportunità.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità. Da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito. Ora da IKEA.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Adesso vado a leggere qualche effetto Mandela che mi mandate, che mi avete mandato. Effetto Mandela, l'abbiamo detto, ma per chi si connette sulle frequenze di Radio 3 adesso, lo ripeto, è un fenomeno psicologico in cui molte persone condividono lo stesso ricordo, ma il ricordo è errato di un evento, di un dettaglio, di un fatto, no? Siamo convinti di ricordarci qualcosa, ma poi alla fine quel ricordo, causa fotografia, causa racconti di altri, causa insomma prove a supporto, non era corretto, ecco. E questo è l'effetto Mandela. Il nome deriva dal fatto che negli anni 2000 molte persone erano convinte che Mandela, che Nelson Mandela fosse morto in prigione negli anni 80, mentre in realtà Mandela fu liberato nel 90 e morì nel 2013, ma chissà perché qua moltissime persone si ricordavano che erano convinta che Mandela fosse morto negli anni 80, quindi da qui effetto Mandela. Dunque, mi fate molto ridere scrivendomi i vostri effetti Mandela. Allora Betty mi scrive: si può considerare effetto Mandela anche che per mia madre sono nata alle 22, per mio padre alle 3 del giorno dopo, per le mie sorelle alle 6 del mattino e l'atto di nascita dice alle 8? Non lo so. Allora, sui fatti delle nascite secondo me potremmo aprire delle parentesi infinite, perché l'ora della nascita è una cosa che mi raccontava anche mia nonna ai tempi, che nessuno aveva ben capito poi gli atti di nascita all'epoca di mia nonna, che è nata negli anni 20, erano un po' così, no? Cioè si andava in comune, si firmava che era nato tuo figlio e voilà. Quindi l'anno, il giorno anche, perché il giorno di nascita di mia nonna è stato in dubbio per tutta la vita, se il giorno prima o il giorno dopo, perché appunto l'atto di nascita non era formale come adesso, ospedale, ora e secondo della nascita. E quindi mi fa molto sorridere, perché non solo nella tua famiglia credo sia successo questo effetto Mandela sul a che ora sono nata, ma quando, ma che giorno, e ognuno si ricorda il proprio. Sara mi scrive: ero sicura che il nostro cane, che ha vissuto 17 anni ed è stato il mio migliore amico per tutta la mia infanzia e adolescenza, aiuto che tenerezza, avesse una macchia bianca sulla zampa destra. Ecco, altri ricordi degli animali domestici. Mia mamma mi ha fatto venire il dubbio, sono andata a riguardare le foto e ce l'aveva sulla sinistra. Ecco, Sara era convinta che il suo compagno di avventure, che tenerezza questa cosa che mi fa, per 17 anni avesse questa macchia sulla zampa destra e invece tutt'altro, ce l'aveva sulla sinistra. Classico effetto Mandela.

Dai che ci facciamo un giro nel traffico della Svizzera italiana, che so che molti di voi ci ascoltano alla guida, quindi è importante che siate aggiornati da parte nostra. Allora, in Ticino al momento il traffico è incolonnato sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche sulla cantonale dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno a Quartino e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Hersfeld e Göschenen le code sono di 9 km e i ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Nel Locarnese, per chiudere, a causa di un incendio, via Naccio è stata chiusa alla circolazione.

0: niente.
1: Questo è Dito nella piaga con Businessman. Ve l'avevo promesso, che c'erano anche tante, che c'era anche tanta bella musica qua su Radio 3. Noi siamo quasi in chiusura, però mannaggia come vola il tempo quando ci si diverte qua tra musica e chiacchiere. È volata anche stamattina. Stiamo parlando di effetto Mandela, quindi di ricordi che se li ricorda solo la nostra mente, poi in realtà nella concreta realtà questi ricordi erano falsi e ci rendiamo conto che lo erano. Luca per esempio mi scrive: per anni ho raccontato ai miei figli che all'elementare avevo una maestra che si chiamava Carla. Alla rimpatriata con i miei ex compagni ho scoperto che si chiamava Anna e non ero l'unico a ricordare male il suo nome. Quindi niente, cioè, questo delle maestre, secondo me, io no, personalmente me li ricordo i nomi delle mie maestre, ma penso che è successo a tanti, perché poi negli anni hai tanti altri docenti, magari quello che ti piace di più di meno, quindi associ la memoria alla maestra Carla che magari ti piaceva di più di quella in realtà della tua Anna, di quella in realtà, e quindi poi alla fine fai pasticci con la memoria e poi magari se poi ne parli con qualcuno e la chiami Carla, anche questo qualcuno inizia a chiamarla Carla e qua nasce l'effetto Mandela, o come l'ho chiamato io, adesso mi scordo anche cos'è, il pasticcio dei pasticci, l'impastruglio dei pastricci. Ecco, quindi Luca, secondo me è successo a tanti di noi.
2: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
3: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
6: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
7: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
10: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
11: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Come vola il tempo quando ci si diverte, l'abbiamo già detto, siamo quasi in chiusura, gli ultimi due interventi, quindi prima di leggere alcuni altri vostri effetti Mandela, vi ricordo delle cose importanti. Allora vabbè, oggi pomeriggio c'è Danny, prima di tutto, quindi adesso da mezzogiorno alle 14 andate un po' a spasso nel tempo, ascoltandovi bella musica a spasso negli anni, e poi alle 14, dalle 14 alle 18, arriva il nostro Danny, il vostro Danny, a tenervi compagnia con tanti altri anche giochi, perché Danny mi sa che oggi pomeriggio regala qualcosa, quindi state lì e state connessi. Poi stanotte gioca la nazionale alle 3, quindi dalle 3 di notte alle 3 meno un quarto ci sarà Ruben in studio, e invece Michael, Maxi e Luchino saranno a Piazzale alla Valle a Mendrisio, quindi fisicamente loro saranno a Piazzale alla Valle a Mendrisio e vi terranno compagnia e tiferanno con voi la nazionale, e potrete insomma incrociarli, incontrarli e tifare insieme per la Svizzera. Quindi siamo presenti anche di notte, insomma stanotte Ruben levataccia, ma come un po' tutti quelli che poi vorranno godersi la nazionale, o levataccia o non si va nemmeno a letto, non so bene quale avete scelto tra queste due opzioni fra chi si sveglierà per tifare la nazionale, ma una delle due. E quindi ecco, io non ci sarò, sarò nei miei più dolci sogni, spero, perché non ce la faccio, non sono abbastanza tifosa, ma poi la sveglia nel cuore della notte per me è proprio una tortura, e non parlarne neanche di stare sveglia fino alle due, non ho più l'età. Quindi vabbè, domani mattina saprò i risultati, ma sappiate questi appuntamenti importanti con noi di Radio 3i stanotte per godersi la nazionale. Mirko mi scrive:

La nostra vita è un po' successo a tutti, no? E qui la cosa è partita con il mio leggere sbagliato il nome di un biscotto, essendo convinta da una vita che si chiamasse così, e invece ho scoperto che non aveva l'H, quindi non andava pronunciato così, a poi ascoltare i vostri effetti Mandela. Quindi grazie per avermeli mandati, poi abbiamo ancora un minutino dove ne scovo un altro che mi ha fatto molto ridere, ma grazie come sempre per i vostri messaggi.

Vabbè, ci sono persone che si sono inventate paure, tipo Francesca mi scrive: ero sicura che da bambina avessi paura dei cani, poi mia mamma mi ha tirato fuori un album pieno di foto in cui abbracciavo cani enormi. Cioè, praticamente, Fede, mi sono inventata una paura. Sulle note di Taylor Swift. Ce ne sono tanti dei vostri messaggi, mi spiace di non riuscire a leggerli tutti. Allora, sentite qui, Elena mi scrive: io ero convinta che una mia amica fosse venuta al mio matrimonio. Riguardando le foto poi non c'era proprio. Chissà con quale altro matrimonio l'avevo confusa. Ma infatti, cioè, io immagino anche queste feste di compleanno, delle ricorrenze, no? Che dite, convinta di aver magari invitato la tua amica di sempre, oppure, non lo so, avete dei ricordi su una persona che poi magari ha smesso di essere vostra amica, ma eravate convinti di averla invitata a qualche celebrazione, e invece così non è. Quindi, come dice Elena, secondo me mille. E poi Davide sulle strade, anche curioso: pensavo di sapere a memoria la strada per andare a casa di mio zio in Toscana, ma poi mi sono realizzato che per 20 anni avevo semplicemente seguito mio padre senza mai impararla davvero, e quindi quando si è ritrovato da solo Davide non sapeva la strada. Va bene, quindi effetto Mandela preso e raccontato da voi, come sempre grazie mille per i vostri messaggi. L'appuntamento con me è sabato prossimo, per l'ultimo sabato, poi io vado in vacanza 2 settimane, ma qua sicuramente mi sostituiranno i migliori, che siamo tutti noi, non c'è un migliore, siamo tutti noi, quindi non rimarrete soli, semplicemente sguarniti del caffè al volo per 2 settimane. Ma ne riparliamo, perché sabato prossimo ci sentiamo ancora alle 8. Ciao!

0: estate. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
2: Da Risparmio Casa arrivano i 30 giorni più convenienti dell'anno. Per tutto il mese di luglio, oltre 2000 prodotti in offerta ti aspettano. Occasioni imperdibili per la casa, la cura della persona, il bucato, gli animali e molto altro. Cerca le offerte in negozio e riempi il carrello di convenienza. Risparmio Casa.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
5: Questa settimana alla Migros, 41% sul caffè in chicchi Chicco d'Oro Tradition a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
8: Mancano due minuti a mezzogiorno.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. In apertura la violenta esplosione di ieri attorno alle 19.45 in un'abitazione di Leontica in Val di Blenio, un fatto collegato al presunto omicidio avvenuto la sera prima a Faido, ma per tutti i dettagli saluto collegato telefonicamente Romano Bianchi che si trova proprio nella frazione di Acquarossa.
11: Sì, esatto, buongiorno a tutti, ci troviamo proprio nel nucleo di Leontica in Valle di Blenio, un nucleo rigorosamente sbarrato dalla polizia dove ieri fra le 19 e le 20, come è noto, è andato in scena di fatto il secondo atto della tragedia che ruota attorno all'uccisione drammatica della 56enne infermiera freddata con un colpo d'arma da fuoco alla testa davanti alla clinica sanitaria di Faido. Secondo atto, dicevamo, perché qui da ieri stanno andando avanti incessanti le ricerche di polizia e pompieri, supportati anche dagli artificieri provenienti da Zurigo a causa degli esplosivi presenti sul posto, ricerche, dicevamo, fra le macerie di questa piccola abitazione del nucleo che ieri è stata fatta esplodere. Si tratterebbe, stando alle informazioni raccolte sul posto, dell'abitazione di un parente dell'autore del gesto. Chi è l'autore? Questo 59enne, noto imprenditore della regione, ex marito della 56enne, i due si erano però in realtà lasciati da parecchi anni, sempre stando alle indiscrezioni, e dopo quanto avvenuto a Faido l'uomo si sarebbe poi dato alla fuga, scatenando una poderosa ricerca da parte della polizia. Secondo le informazioni ufficiali, ieri sera alle 19 si sono verificati prima degli spari all'interno proprio dell'abitazione di Leontica. La polizia è intervenuta ed è stata successivamente coinvolta in un'esplosione. Tre gli agenti che hanno riportato ferite fortunatamente non gravi. La casa, come dicevamo, è stata distrutta dall'incendio che ne è conseguito, incendio che secondo le nostre informazioni ha danneggiato anche cinque abitazioni adiacenti, visto che appunto il nucleo è abbastanza compatto e ristretto. Fra le macerie, questa è un'informazione importante, sono stati rinvenuti anche dei resti umani e sono quindi tante le domande, tanto anche lo sgomento in questo piccolo nucleo. La polizia sta cercando di appurare proprio l'identità dei ritrovamenti fra le macerie. Si tratta dell'autore del gesto, c'era qualcun altro in casa, chiaramente l'indagine è in corso, le informazioni sono ancora assolutamente frammentarie. La buona notizia è che nel pomeriggio è previsto un punto stampa qui a Leontica da parte della polizia, che dovrebbe fornire, si spera, maggiori informazioni.
10: Grazie mille Romano Bianchi, naturalmente noi vi terremo aggiornati nei prossimi appuntamenti informativi. Nel frattempo proseguiamo andando all'estero. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. Secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dalle autorità, i morti hanno ora superato le 4.000 unità, mentre i feriti restano oltre 16.000. Almeno 900.000 persone invece sono state sfollate in tutta la Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano a Wenzhou, metropoli orientale, dove si prevede che toccherà terra. I residenti dovranno rimanere lontani dalle loro case per diversi giorni. Più a nord invece le forti piogge hanno già spinto Pechino a evacuare oltre 100.000 persone, secondo quanto riferito dal governo della capitale. Torniamo in Ticino per parlare del bilancio del Centro Culturale di Chiasso, che fra mostre, spettacoli ed eventi lo scorso anno ha attirato oltre 40.000 visitatori. Ma cosa si nasconde dietro questi risultati? Ce lo spiega la responsabile Nicoletta Ossanna Cavadini.
9: Quest'anno, con il rapporto del 2025, vediamo che attraverso cinema, teatro, Max Museo, spazio officina, Centro Internazionale d'Arte, grafica, biblioteca, Chiasso così offre a 40.000 fruitori la propria divulgazione della cultura in maniera differenziata, con un pubblico anche molto variegato, e questo aspetto porta anche un indotto culturale e un indotto economico.
10: È il momento dello sport, sarà la Spagna ad affrontare la Francia nella prima delle due semifinali dei mondiali, grazie al 2-1 inflitto ieri al Belgio. Questa sera alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra e soprattutto alle 3 del mattino l'attesa sfida fra la Svizzera e i campioni in carica dell'Argentina. Una nazionale svizzera, quella di questo mondiale, dove non figurano giocatori ticinesi, anche se la famiglia di Ruben Vargas è originaria del Gambaronio, e tra i posti cari all'attaccante della nazionale c'è anche Brissago, dove il giovane Vargas trascorreva le vacanze estive, dove vive ancora parte della sua famiglia materna. E noi allora abbiamo incontrato Elvio Della Giacoma, che ci ha raccontato qualche aneddoto.
12: Praticamente lui è figlio della mia prima cugina, piano di sopra adesso appartengono alla famiglia del Ruben. Venivano qui in vacanza dalla nonna, lo vedevo con la mamma sul balcone qui sopra col cronometro. A passare delle ore, giornate come queste, faceva il giro quadrato, scatto, camminare. Una cosa incredibile, la tenacia, la voglia di arrivare. Si vedeva che aveva voglia di raggiungere degli obiettivi, anche se magari non lo sapeva.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
14: L'infotraffico.
10: In Ticino traffico incolonnato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, rallentamenti anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo. La situazione alla Galleria del San Gottardo invece vede 3 km di colonna in direzione del Cantonuri con ritardi di circa 30 minuti, 6 invece i chilometri di colonna in direzione del Ticino. In questo caso i ritardi sono di circa un'ora. Via Swiss consiglia come alternativa di deviare sulla A13 del San Bernardino. Ricordiamo infine che nel Locarnese, a causa di un incendio, Via Naccio è tuttora chiusa al traffico.
13: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
14: Previsioni del tempo.
10: Giornata quella odierna, in prevalenza soleggiata, nel pomeriggio però sviluppo di nuvolosità seguita da rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, poi in seguito anche nelle regioni di pianura, basse quote, temperatura massima attorno ai 32 gradi.
14: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60. Radio 3i.

0: lusso, un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
8: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
9: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
5: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design, non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale, pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
6: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Centroserramentiticino.ch.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai. Altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no! Vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: Vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
6: A spasso nel tempo.
0: Con i più grandi successi.

Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

fate and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Letto, sedia. Letto, letto, sedia. Letto, board, sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Fister.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: Buon pomeriggio, sono le 13.58.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. È emerso qualche dettaglio in più oggi sull'esplosione avvenuta ieri a Leontica e legata al presunto omicidio avvenuto la sera prima a Faido. Federico Marino.
11: Sono ancora in corso gli accertamenti necessari per stabilire l'identità della persona, ma all'interno dell'abitazione di Leontica in cui ieri si è verificata un'esplosione sono stati rinvenuti esplosivi e resti umani. Per questo sul posto sono giunti da Zurigo alcuni specialisti artificieri. Lo hanno comunicato al Ministero Pubblico e alla Polizia Cantonale facendo il punto su quanto successo in Val di Blegno. Poco dopo le 19 viene spiegato e giunta la segnalazione di colpi d'arma da fuoco provenienti dall'abitazione. Intervenuti sul posto, tre agenti di polizia sono stati successivamente coinvolti in un'esplosione, riportando ferite aggiudicate non gravi. A seguito della deflagrazione si è poi sviluppato un incendio che ha completamente distrutto l'edificio e costretto quattro persone a lasciare le abitazioni adiacenti. Ricordiamo che i fatti, come già spiegato dal portavoce della polizia cantonale, sono legati al presunto omicidio di una 56enne avvenuto giovedì sul sedime della clinica di riabilitazione di Faido.
10: Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte. È l'inizio di una nota diffusa dalla regione sull'andamento degli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio, stando a un comunicato, ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara, ma anche Verbano, Cusio, Ossola, con alcuni roghi posti poco distanti dal confine con la Svizzera. Il surriscaldamento di batterie al litio contenute in un pacco sarebbe questa la causa del maxirogo divampato mercoledì sera in un centro di smistamento a Milano. Sarebbe stata dunque esclusa dalle prime analisi sul pacco che ha scatenato l'incendio l'origine dolosa e, stando ai primi accertamenti dell'inchiesta, un dipendente della società di logistica ha testimoniato di aver prelevato dal nastro trasportatore il pacco e di aver sentito calore al tatto. Senza farci troppo caso, lo ha sistemato sulla piattaforma, ma in un secondo momento ha visto prima del fumo, poi le fiamme, infine ha udito un forte botto. In chiusura è morto questa mattina a 86 anni dopo lunga malattia il cantante, ma anche pianista e attore Peppino Di Capri, Giuseppe Faiella, questo è il suo nome all'anagrafe, è stato uno dei personaggi simbolo della musica italiana grazie alla sua longevità artistica, tra l'altro record assoluto di partecipazioni al Festival di Sanremo 15 vincendone 2, ma anche grazie a brani celebri che hanno attraversato diversi stili e generazioni come Champagne e Saint-Tropez.
1: Infotraffico.
10: Via Swiss segnala code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, code anche nella direzione opposta davanti al portale sud della galleria del San Gottardo con 3 km di colonne attese di circa 30 minuti, davanti all'altro portale, quello Urano, i chilometri di colonna sono 5, le attese di circa 50 minuti. Infine a Brissago informiamo che a causa di un incendio via Naccio è tuttora chiusa alla circolazione.
8: Suoniamo anche d'estate con questo caldo, Maluccio Maluccio, 14 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon sabato l'11 di luglio e anche oggi per 4 ore ci teniamo compagnia, dico anche nel senso come ogni sabato, ma non come ogni sabato che ogni sabato sono qua quando capita il mio turno, vabbè, ci siamo capiti, 4 ore di bella musica ovviamente, 4 ore di messaggi si spera, io tengo compagnia a voi, voi a me. Soprattutto nelle 4 ore del Colmorandi si sa che si gioca. Quindi orecchio alla radio perché oggi mi è stato dato il via libera a cappelli. Oh, cappello, vabbè, cappello. E costume, quindi quello tanto ambito, quello bello arancione, quello che risulta e risalta subito, capito? Più risalta che risulta. Ai ai, il caldo fa male. Buona piscina a chi è in piscina, buon lago, buon fiume, buon relax. A chi sta scegliendo di rilassarsi, ovviamente sei in casa con l'aria condizionata accesa. Anzi, ringrazio il mio amico Alessandro, quest'oggi è arrivato a montarmi i vari condizionatori. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Manna dal cielo, come si suol dire. Buon lavoro a chi invece, come il sottoscritto, tocca la urà, tocca guadagnare la pagnotta. Eh beh, 079 449 9537, i numeri, quelli che ormai sapete, anzi il numero che sapete, quello di WhatsApp per interagire con noi in questo bel sabato, che nonostante tutto è un bel sabato, è estate, è caldo, è giusto che sia così. Oh, musica rinfrescante in palinsesto di sicuro, quindi rimanete con noi. Buon pomeriggio anche agli amici di Teleticino, ci siamo anche lì, ciao Teleticino, si parte!

0: Depresso fortunato Olli. La depressione così bella, Olli, è bella, bella. Si apre un chiosco a Porto Rico. Lo farei anch'io. Allora, un po' di vostri messaggi che già stanno arrivando, con anche delle foto, anzi una foto in particolare, anche quella del nostro poster arrivato a destinazione per chi l'ha vinto durante le settimane. Quindi complimenti innanzitutto, e soprattutto poi goditi quello che era attaccare le figurine. Poster che sicuramente verrà attaccato al frigorifero, l'unico posto dove con la calamita rimane su. Non me ne vengono altre, a meno che non fai una bella cornice al poster e rimane lì, perché comunque è un bel evento. 2026, a proposito, lo ricordiamo sin d'ora che questa sera dalle 2.45 qui in studio, sì, questa sera, questa notte, domattina fate voi, presto presto, 2.45, Ruben Bassi e Marcello Pellizzari saranno qui in studio per seguire appunto quello che è la, quella che è la partita della nazionale svizzera contro l'Argentina. Qui, piazzale alla Valle, in quel di Mendris, dove c'è un bel fermento. Luchino poco fa l'ho visto, tra l'altro lo saluto sicuramente all'ascolto, dice devo andare che devo portare delle cosine in piazzale alla Valle, che stasera siamo là. Ricordiamo Michael Casanova, Maxi B e Luca Ventura vi terranno compagnia nel pre della partita, che l'importante è quello, perché arrivarci preparati mentalmente fa tanto, quindi, e soprattutto con lo spirito giusto fa tanto, e sicuramente i tre lì vi terranno compagnia, e poi seguiremo, meglio seguiranno la partita con voi, piazzale alla Valle, e nel frattempo qualche collegamento anche con lo studio qui di Melide, dove appunto Ruben Bassi e Marcello Pellizzari vi terranno compagnia. Detto tutto? Sì, quasi, beh, ovviamente se va bene si tornerà a piazzare la Valle sicuramente, quindi altro motivo per far festa e altro motivo per la Nati di vincere. Stasera le dura si sa con l'Argentina, però buon pomeriggio al Jamming!
1: Dennone!
0: Sì, Dennone!
1: Come stai?
0: Come sto? Come
1: il
0: sto?
1: Weekend! Il Dennone che si fa il weekendone! King, un abbraccione, boss!
0: Ciao, ciao Gian, un abbraccione a te! Buon pomeriggio anche al Dave! Ciao Danny, un piacere sentirti, un abbraccio! Poi buon pomeriggio da René! Dai, molla tutto e vieni al Lido di Agno che ne beviamo un paio! Saluti René! Un abbraccione, allora, lo farei molto volentieri, ma giusto per rinfrescarmi col birrezz. Sono in radio, si sta bene, c'è l'aria condizionata, sono seduto, c'è tanta musica da ascoltare. Tornati dalle vacanze, troviamo in buca lettere una tanto attesa e speciale sorpresa. Grazie di cuore Danny e Lolli e tutti quelli della radio, da Zoe, Giona, Maia e Salva, come dicevo prima. Poster ricevuto, ciao Gianni da Ginevra, vamos alla playa, Righeira. Credo sia una richiesta così, una minaccia. E poi una bellissima foto, credo dell'alba di questa mattina, credo. Poi buon pomeriggio anche alla Nica Nica da Rivoli, pare faccia caldino anche da quelle parti, ma dove non fa caldo, ma dove? Godetevi se potete il fresco, quindi condizionatori se in caso lavori, oppure l'ho detto prima, piscina, lago, fiume, pozzanghere, cioè van bene anche le pozzanghere, basta che sia fresca. Almost Monday, si va con la musica, si intitola Can't Slow Down.

alta, è sabato, vabbè, lo so, è una canzone bella, il disco ci sta bene. In questa bella giornata, questo bel pomeriggio che stiamo trascorrendo insieme, quasi 14:20. Buon pomeriggio anche in quel di Birchfield, domenica, dove ci sono 30 gradi a Birchfield. Ciao Lidia, baci e abbracci. Fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa caldo.

0: 3i. Tele suona Radio 3i.
1: Cosa mi metto per sentirmi a mio agio? Risparmia fino al 70% con i saldi Zalando. Approfitta delle promo e della consegna premium con il programma gratuito Zalando Plus. Risparmia fino al 70% su Zalando. Offerta valida dal 5 al 14 luglio 2026 su prodotti e brand selezionati.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Letto. Sedia. Letto. Letto. Sedia. Letto. Board. Sedia. Lampada. Fino al 50% di sconto nelle settimane del tratto rosso. Pfister.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Tesoro, che fai?
8: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
7: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
8: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
7: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
8: Non vedo l'ora di partire!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Cristina Aguilera, Moves Like Jagger. Buon pomeriggio, buon sabato. Bel pomeriggio che stiamo vivendo con musica, sole, relax per tanti, non per tutti, ma per tanti relax. Per tanti invece preparazione alla partenza delle vacanze, magari domani si è al volo, oppure questa notte si parte in auto, si va da qualche parte. Oppure nada de nada, bueno, come il sottoscritto che deve attendere per esempio il 1° d'agosto. Rispondo a chi me l'ha chiesto su WhatsApp. Quando parto, io c'ho ancora delle belle 3 settimane tonde. Chi mi ammazza? Avete visto in questi giorni quel bellissimo video che arriva dalla Grecia? Questo video ripreso nella Macedonia centrale. E dice, hai appena detto Grecia, lo so. Però poi mi sono documentato ed è una delle 13 regioni amministrative della Grecia, la Macedonia centrale, capito? Dove questo piccolo cucciolo, credo sia, forse un Labrador, si è perfettamente integrato con dei lupi. Nella giornata di giovedì 9 luglio gli esperti hanno diffuso questi dettagli in questo campo. Il soggetto è un canino di circa 4 mesi, privo di proprietà, manto bianco, credo sia un Labrador, una roba del genere. Comunque si avvicina. I filmati documentano il giovane animale mentre segue un esemplare femminile di lupo per abbeverarsi e mentre riceve nutrimento dal leader del branco, il quale ha condiviso i resti di una carcassa. Girano questo video, ma è bellissimo. C'è il cane tranquillo, giochicchia con i cucciolotti anche della coppia di mamma e papà lupo. C'è questo video che sta girando da qualche giorno a questa parte, che ha anche commosso un pochettino anche gli animalisti. Vedi che tra animali si integrano meglio. Ci sono i link, ci sono tanti link per raggiungere appunto questo bel video. Basta che cliccate cane e lupo, sicuramente c'è questo bel video, vi esce. Caro Danny, hai ricevuto la foto? No, buon pomeriggio Barbara, volevo dirti proprio quello, perché dice, hai ricevuto un messaggio visualizzabile solo una volta, quindi c'è, essendo il WhatsApp radiofonico della radio, c'è un po' più casini da fare, capito? Quindi non riesco ad aprire la foto, non ce l'ho fatta. Barbara, nel frattempo, e tra l'altro, buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio anche Mr. Francesco Gabbani, ben ritrovato con il suo singolo estivo dal titolo Summer Funk.

musica di Busta Rhymes e Mariah Carey, che bello, I Know What You Want, gli anni 2000, 2003, passati tanto, tanto tempo, 23. 14.35 Barbara, ora ho ricevuto la foto, l'abbiamo già passata in televisione, si è smarrita una gattina in quel di Lo Stallo, poi ho visto tra l'altro che in televisione viene tagliato il numero di telefono, beh questo poco importa, nel senso che qualcuno si avvista e vede o ha visto questo bel gattone, gatta smarrita allo stallo, ecco, può contattarci, poi noi daremo il numero di telefono per intero. Nel frattempo vi si regala musica, ovviamente, come si diceva prima, nel limite del possibile, bella fresca estiva, e arriva anche l'estate del 1992.

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuono.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
5: Detersivo per piatti svelto, 930 ml, 99 centesimi solo con Fidelity Card. Bagnoschiuma Vidal, 500 ml, 1 franco e 29 solo con Fidelity Card.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Risparmio Casa.
6: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
7: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
8: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto.
11: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Train Soul Eslam, che bella, bella. Buon pomeriggio a Davide, vi seguo dal lavoro, ultime due ore di turno e poi finalmente vacanza. Tenetemi compagnia, va bene, va bene, va bene. Fatemi sapere ciò che state facendo in questo sabato 11 di luglio. Per tanti vedi l'ultimo di lavoro, poi si parte, che bello, che bello. 079-449-9537, noi promesso ci mettiamo la bella musica. Quella di Alex Britti, Baciami, Portami a Vailar.
1: Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto.

pomeriggio da Arianna. Ciao Dan, io sto preparando la valigia per la vacanza in Spagna. Parto domani mattina. Ciao Ari, buona preparazione. Questa è la fase più bella, perché non sai cosa mettere dentro. Questo lo porto, questo non lo porto. Però se poi mi serve. Buon viaggio e soprattutto buona vacanza in Spagna. Ora, Renato Zero, mi vendo.

0: State ascoltando Radio 3 Tele Suona. Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
7: Sono le 15 in punto.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
10: L'infotraffico.
7: Al momento Via Swiss non segnala nulla di particolare su strade e autostrade della Svizzera italiana.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Golena Go!
10: Previsioni del tempo.
7: Fino a stasera in tutta la Svizzera ben soleggiato, nelle Alpi qualche temporale, verso sera al sud in Romandia, localmente anche in pianura. Previsione per domani, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, temperatura minima compresa tra i 17 e i 21 gradi, le massime sui 32.

Ai, Samurai J Ossessione, la seconda ora di questo bel sabato insieme, sabato 11 di luglio, le 3:08 minuti, buon pomeriggio a chi ci sta scrivendo, 079-449-9537, bello sapere che in tanti sono all'ascolto, chi al lago, chi si rilassa, chi al lavoro come dicevo prima, ma leggiamo un pochettino dei vostri messaggi, 079-449-9537, c'è chi scrive semplicemente ciao, ciao, tipo ci sono ma non scrivo altro. Allora, c'è chi scrive, allora questo qua l'ho letto, Davide che scrive che ci segue dal lavoro per le ultime ore, poi parte verso per le vacanze. Dal lettino in riva al lago, sole, un buon libro e Radio 3i, non serve altro. Ciao Elena, grazie, baci. Poi Giulia scrive, vi ascolto dal mare in Sardegna, questo è bello, ci portate ovunque, ci fa un sacco piacere, fa caldo, ma un po' di Ticino arriva fin qui grazie a voi. Poi Roberto, sono su un pedalò con la famiglia sul Lago Maggiore e Radio 3i ci accompagna anche qui in tanti, con le cuffiettine. Bella questa cosina, ci sta, anche se suppongo che nei vari lidi, in tanti lidi ci sia musica, chi non è collegato su di noi male, però fate bene comunque a portarvi le cuffiette. Allora, sto facendo una passeggiata con il cane lungo il fiume, buona musica, grazie Danny, grazie a te Francesca, buon pomeriggio, buona passeggiata col cane lungo il fiume, giusto, così almeno può fare il saltino almeno lui e godersi il fresco, visto le temperature, almeno il cagnolone il bagnetto se lo può fare. Taylor Swift nel frattempo, c'è The Fate of Ophelia e tra poco si gioca, siamo nell'ora dove si gioca.

0: Ti sembra normale? Anche Max Gazzè con noi in questo pomeriggio. Allora, salutiamo Matteo, due in strada per dire così. E Matteo dice: sono in camion verso Zurigo, tanti chilometri, ma Radio 3 sempre con me. Ciao Matteo, un abbraccio anche a... Aspetta che devo andare a riprenderlo. Andrea, tra una consegna e l'altra il furgone sintonizzato fisso su Radio 3. Un saluto a tutti i colleghi sulla strada. Un abbraccio Andre, grazie. Poi c'è questo bel messaggio vocale di incoraggiamento. Sentiamolo.
1: Ciao. Ascolta, una dedica a mia nipote Evelyn, che è qui in montagna.
0: Sì.
1: È la prima volta che scende in elicottero.
0: Ecco.
1: Me la saluti tanto e tutto va bene. Ciao.
0: Ma senti Lenzo, zia non mandarlo. Evelyn, stai tranquilla che andrà tutto bene. Però devo dire una cosa, anch'io l'anno scorso ho avuto l'occasione di andare in elicottero. L'anno scorso, diciamo stagione passata per quello che riguarda la radio. Nell'appuntamento su e giù per il Ticino c'è stato un momento dove bisognava prendere l'elicottero. Ed ero un po', credo, nei panni di Evelyn. Nel senso, non è che avevo tutta questa voglia che mi ispirava fiducia la cosa, no? Però poi mi sono fatto coraggio, pacche sulle spalle, forza, scrivi un testamento. E poi mi sono goduto davvero un panorama fantastico. Quindi Evelyn, vedrai, andrà tutto bene. Godrai questo viaggio in maniera serena e ti godrai soprattutto un bel paesaggio che dall'alto si sa è tutto più bello. Un abbraccio anche alla zia che ti incoraggia. Ciao, buon pomeriggio. Vi regalo il nuovo singolo di Blanco, fresco, ancora in celofanato, si intitola Los Angeles.

0: Radio 3i. Tele. Suono. Radio 3i. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarros Riley e la Delio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
3: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Mars, Marry You su Radio 3. Buon pomeriggio anche ad Atena. Bello il programmino. Dice ciò, Dani, finito di lavorare, ora riposo, cena e massimo alle 20:30 a dormire. Sveglia l'una e si va in centro? Forza ragazzi, noi ci crediamo. Ciao Atena, un abbraccio. Bel programmino direi, però giusto riposare per essere attivi al momento giusto per tifare la Nati. Tra poco si gioca per il cappello. Nel frattempo non so se Dido o Daido, però è White Flag.

0: White Flag, Dido. Bello, 2003, 15:30, siamo puntuali, precisi. Sorrido perché Atena ha scritto: certo che devo dormire, non ho più 20 anni, vero? Vero, non abbiamo più 20 anni, quindi l'after non si può fare, sicuramente. Quindi un po' di riposo ci vuole. Dicevo, si gioca per il cappello, pronti? Pronti?
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Gioca e vinci estivo.
0: Estivo. Perché è estivo, si può vedere alle mie spalle per chi guarda la televisione, con questa bella immagine della radio in diretta. Credo da un bellissimo lago. Di lago si tratta sicuramente. Per il cappello, per aggiudicarvelo, basta rispondere ad una semplice domanda. Vi do anche le opzioni, non sono così cattivo. Questa è sempliciotta, eh. Per il costume più tardi, un po' più complicatina. Allora, si parla di mondiali, ovviamente, visto che questa sera, tra l'altro, a partire dalle domani mattina alle 3, sì, però stavo pensando a quando arrivi una ragazza in Piazzale la Valle, credo intorno alle 23, una cosa del genere, per il prepartita. Quindi mondiali, ricordiamo alle 23, anche appuntamento importante Norvegia-Inghilterra, perché nel caso una di due la prendi, o l'Haaland o il Kane lo prendi nel caso si dovesse andare avanti. Allora, la domanda è la seguente. Le opzioni anche. Aspetta, sì. Domanda. Qual è stato, attenzione, il primo mondiale in cui vennero assegnati 3 punti per la vittoria? A. USA 94, B. Francia 98 o C. Italia 90? Il primo mondiale in cui vennero assegnati 3 punti per la vittoria. Come dicevo, USA 94, B Francia 98, C Italia 90.
1: Radio 3 d'estate.

0: passo.
1: L'ultima canzone si intitola così, quella di Biagio Antonacci in collaborazione con Giuli. Ma chi è quell'uomo che prende un pugno in faccia? Prende un pugno in faccia e lo merito. Chi è quell'uomo che lo dice? Allora, vedo tanti cambi in corsa su WhatsApp, 079 449 9537. In tanti ci è andato secco con vince Italia 90 tra di voi Italia 90, ma in realtà no, il primo campionato mondiale di calcio in cui vennero assegnati 3 punti per la vittoria anziché i 2 fu quello disputato negli States nel 1994. La FIFA introdusse ufficialmente questa regola a partire da quell'edizione per incoraggiare un gioco più offensivo e spettacolare. Effettivamente c'è anche riuscita. Quindi risposta esatta la A, America 94, USA 1994. Ora, come sempre, il difficile per il sottoscritto è quello di cercare il dito più veloce tra quelli che hanno giocato tramite il numero di WhatsApp. I Purple Disco Machine qui con Sophie and the Giants.

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Radio 3i, dove batte il cuore.

La musica di Prince, questa Kiss, 1984. Bella, bella, bella. 15:45. Complimenti a Michela. Buon pomeriggio a te. Complimenti. Dicevo, la più veloce a rispondere a Stati Uniti 1994. Quindi da settimana prossima, da lunedì, potrà ritirare il suo cappello qui a Radio 3. Io ricordo che più tardi torneremo a giocare. Lo faremo per il nostro costume.

Hanno prodotto questa bella canzone, si intitola Partenope, con Serena Brancale e i The Colors. 15:52 minuti, siamo in chiusura di un'altra ora insieme. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. Quindi rimanete con noi, più si apre un'altra bella ora da trascorrere in nostra compagnia e in compagnia della musica di Radio 3i.

0: State ascoltando Radio Re I Telesuona. Telesuona. A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto!
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva...
6: Fatto! Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
8: Ancora buon pomeriggio da Giorgio Doninelli. In apertura torniamo sui fatti avvenuti ieri a Leontica, dove all'interno di un'abitazione si è verificata un'esplosione. Sono poi stati rinvenuti resti umani, fatti collegati al presunto omicidio di una 56enne avvenuto la sera prima a Faido. E allora saluto in studio Romano Bianchi, che è appena rientrato proprio da Leontica per confezionare il servizio che andrà in onda a Ticino News sera. E allora, Romano, quali aggiornamenti ci porti?
9: Beh, diciamo innanzitutto che è stata una mattinata intensa per noi, perché abbiamo visto con i nostri occhi oggi il teatro, anzi i teatri di questa tragedia. Siamo appena stati davanti alla clinica di riabilitazione di Faido, nel parcheggio proprio dove il personale sanitario ci ha confidato di aver trovato due giorni fa la 56enne, lo ricordiamo, colpita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. La donna è poi deceduta poco dopo all'ospedale di Bellinzona. E poi siamo stati nel piccolo nucleo di Leontica, dove ieri verso le 19 prima si sono uditi dei colpi d'arma da fuoco, poi dopo che la polizia era già arrivata sul posto si è verificata l'esplosione di una cascina nel nucleo che ha comportato il ferimento leggero di 3 agenti. Ovviamente la comunità locale è sotto shock, perché anche se non ci sono conferme ufficiali in questo momento, sembra ormai accertato che chi ha ucciso la 56enne è anche la stessa persona che ha poi fatto esplodere la cascina di Leontica, provocando con ogni probabilità anche la propria morte. I resti umani trovati in questo momento sono in fase di analisi comunque da parte della polizia scientifica. Di chi si tratta? Si tratta di un 59enne imprenditore conosciuto nella regione, ex marito della donna con cui aveva anche avuto un figlio, oggi comunque adulto. La relazione era però finita da diversi anni. Chiaramente queste sono tutte informazioni ancora ufficiose. Nel pomeriggio comunque atteso un comunicato stampa da parte della polizia che insieme ai pompieri ha scavato in queste ore fra le macerie con il supporto di squadre d'artificieri provenienti da Zurigo, che stanno cercando di bonificare il sito a causa della presenza di esplosivi. Chiaramente poi per gli aggiornamenti completi vi rimando all'edizione delle 18 con Ticino News.
8: Grazie mille Romano. Noi proseguiamo con la ministra francese delegata alla francofonia e partenariati internazionali e ai cittadini francesi all'estero, Eleonore Carrois, che ha espresso rammarico davanti alla stampa per la mancanza di fiducia tra le autorità nell'ambito del vertice del G7 di Evian. Si è partiti con un atteggiamento di chiusura invece di cogliere l'occasione per valorizzare il ruolo internazionale di Ginevra. È un peccato Stato, ha proseguito che si siano considerati soprattutto i costi e i possibili aspetti negativi, invece di mettere al centro il multilateralismo e la capacità di accogliere delegazioni. E a proposito di Francia, anche il simbolo per eccellenza di Parigi, la Tour Eiffel, confrontata con le alte temperature che contraddistinguono tutto il paese e non solo. La torre è stata infatti chiusa in pieno pomeriggio, proprio in questi minuti, lasciando a terra centinaia di visitatori. Misure analoghe sono state prese anche per i musei del Louvre e d'Orsay, dove le lunghe code rischiano di lasciare per troppo tempo i visitatori sotto il sole cocente. Secondo i principali siti di previsioni meteo, il picco di oggi a Parigi è infatti previsto tra le 17 e le 18 con 35 gradi. In chiusura, pochi giorni dopo l'eliminazione del Sudafrica per mano del Canada, una notizia ben più grave di un'eliminazione dai mondiali ha sconvolto il paese africano. Jayden Adams, 25enne, trequartista e uno dei protagonisti della spedizione in Nord America, si sarebbe tolto la vita. Secondo i media locali, soffriva di depressione, una malattia che lo avrebbe appunto portato a compiere l'estremo gesto.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
8: A causa di un veicolo in avaria, Via Suisse segnala rallentamenti sulla A2 tra la galleria del San Nicolao e quella del San Salvatore, dunque in direzione nord, con la corsia di destra che al momento è bloccata. Nei Grigioni, sempre un veicolo in avaria sulla 13, ha comportato la chiusura in entrambe le direzioni della galleria Rofla, quindi a 13 al momento chiusa in entrambe le direzioni nei Grigioni. La situazione a San Gottardo vede 3 km di colonna tra Quinto e Airolo e 5 km di colonna tra Amsteg e Göschenen. E infine nel Locarnese a Brissago ricordiamo che a causa di un incendio boschivo Via Naccio è sempre chiusa alla circolazione.

Anita e Mischilla, il tormentone dell'estate per questi tre sicuramente. 16 e 9 minuti, quasi 10, altre due orette mia compagnia, che sono Danny Morandi. Metti che ti sei collegato solo ora, almeno lo sai. Alle 6 altro appuntamento con l'informazione, quello radio televisivo per un quarto d'ora circa. Tanti di voi si stanno preparando anche mentalmente a quello che sarà la partita di domani mattina presto, quindi domenica mattina, 3 del mattino, Svizzera-Argentina. Stavo notando prima che anche per esempio alcuni giocatori, compreso il mister del Lugano Calcio, hanno fatto il non si dice auguri, ma il buona fortuna, no? Alla nazionale che finora si è comportata molto molto molto molto bene. Ciao amico mio, White Party e compleanno di un mio amico investitore, un mio amico investitore ad Ascona sul Lago. Poi si va direttamente in Piazza Grande, dove Moonstar hanno organizzato diversi DJ che tirano fino alle 3, poi diretta nei maxi schermi e via per seguire la partita. Hope Swiss, scrive l'amico Pete. Ciao Pete, grazie anche per la bella foto. Bella vita il Pete, bella vita. Dicevo, sì, c'è fermento, piano piano in tanti si preparano. Lo ricordo, noi saremo in diretta dalle 2.45 di domani mattina presto con Ruben Bassi e Marcello Pelizzari, proprio per, non dico commentare, per vivere insieme la partita, perché la si vivrà a Piazzale la Valle, Mendrisio, a partire dalle 23.30 circa, mezzanotte. Luca Ventura, Maxi B, Michael Casanova con l'animazione di Radio 3i, per arrivare alla partita, perché bisogna arrivarci con il ritmo giusto e sicuramente loro tre lo sapranno fare. Quindi mi raccomando, tantissimi in quel di Mendrisio, Piazzale alla Valle, pronti per tifare Svizzera. Ora dal 2015 arrivano anche i Sand Motel, questa è Cold Cold Man.

La nuova di Madonna è Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love. Allora, per quello che riguarda il traffico, si è giunto tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Riazzino. Il traffico risulta rallentato, quindi nel sopra Ceneri. Poi ricordo anche invece nel sotto Ceneri si parla di autostrada in direzione nord, tra la galleria del San Nicolao e il San Salvatore c'è un veicolo in avaria, ci sono ritardi sino a 10 minuti. Siamo avanti con la musica, tra poco si gioca per il costume, c'è Pino Daniele, Io per lei.

0: 3i. Tele suona Radio 3i. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

tema, questa Calm Down, bella, ci piace Radio 3. Allora, buon pomeriggio in piscina, Liam, Chiara, Nathan e Lidia. Piscina mood, poi lo scrive, lo faccio per i bimbi, lo faccio per i bimbi, sì, sicuro, sicuro. Poi buon pomeriggio anche a Luca l'interista, perché lo devi scrivere, perché devi entrare nel dettaglio del tifo. Scrive, stasera a Piacenza per vedere il concerto dei Blu e poi si vuole in Piazzale alla Valle a tifare, forza tutta! Saluti da Luca l'interista, ciao Luca l'interista. Un abbraccio, buon concerto e poi, sì, a partire dalle 3 di domani mattina in Piazzale alla Valle, appuntamentone con la diretta della nazionale tra, appunto, tra la Svizzera e l'Argentina. Argentina, Argentina! Si gioca tra poco per il costume, prima i Westlife, questa è Uptown Girl.

0: Uptown Girl di Westlife su Radio 3, 16:30. Buon pomeriggio, buon sabato. Il caldo pomeriggio di Radio 3. È arrivato il momento di spogliarsi per il costume, per il costume, perché c'è in palio quello. Si gioca!
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: Dan da da da.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Per chi ci segue tramite televisione, tramite computer, oppure qual è quell'altro? L'iPad, può notare questo costume davanti a noi, davanti alla nostra postazione. Bello, ci piace, quindi è in palio in questo momento. 079-449-9537 è il numero di WhatsApp da utilizzare. Il più veloce, come detto, da lunedì potrà ritirarlo alla reception. Dovete azzeccare, poi vi faccio la domanda. Prima c'è un audio da sentire, poi c'è la domanda. Sentite bene, sentite bene, per il costume, senti bene, senti bene. Domanda. Domandone. Quale animale riproduce il suono appena sentito? A. L'armadillo. B. Il pavone. C. Il dugongo. Aspetta che lo faccio risentire. Aspetta. Senti. Vai. Ah, armadillo. Basta. Armadillo. B. Pavone. C. Dugongo. 079 449 9537
1: Radio 3.

Nuova canzone di Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga. Bella, ci piace. Bella, mi piace. 16:34 minuti, attenzione. Aspetta che giusto così per gioco, perché mi piace quel verso lì, mi piace. Aspetta che lo risentiamo. Tra le opzioni potevo anche mettere il pianto di un bimbo, senti? Signori, questo verso qui lo emette l'armadillo, quindi risposta A. Adesso, come sempre, vado a capire il più veloce che ha scritto armadillo. Chi se non l'armadillo? Chi se non l'armadillo fa quei versi?

0: Radio 3.
1: State ascoltando Radio 3.
0: Telesuoni.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
3: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.
6: Cassoni Color.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Radio 3. Emozioni che restano.
8: Poi.

Boys, Sabrina Salerno. Scusate, sto saltellando come nel video. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Antonio, grazie, mi hai fatto sorridere. Non lo posso dire. Tra poco parleremo anche di viabilità. Prima però vi regaliamo altra musica. Per esempio questo in sottofondo è fresco e bello, nel senso che è nuovo, è arrivato da poco. È il nuovo di Justin Bieber, si chiama Speed Demon.

Anche Cesare Cremonini con noi, ora che non ho più te. 16:55, prima tra le tante cose mi sono scordato di fare i complimenti ad Andrea, lui il più veloce a rispondere Armadillo, e quindi verrà lui a ritirare il costume di Radio 3i.

0: State ascoltando Radio 3 delle suona.
1: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
2: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla.ch.
9: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
10: Sono le 17 in punto.
9: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
12: L'infotraffico.
10: Diamo uno sguardo quindi alla viabilità in Ticino. A causa di un veicolo in avaria sul ponte Diga di Melide, il traffico è incolonnato, i ritardi sono fino a 45 minuti tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Nel Locarnese si ricorda che a causa di un incendio via Naccio è tuttora chiusa la circolazione. Sulla 2 sempre in direzione nord, ma tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. Si ricorda che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. Si ricorda che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
9: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
12: Previsioni del tempo.
10: Fino a stasera in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nelle Alpi qualche temporale, al sud in Romandia localmente anche in pianura. Previsioni per domani, in generale soleggiato con qualche cumulo su rilievi e qualche velatura ad alta quota, temperature minime comprese tra i 17 e i 21 gradi, le massime sui 32.

0: Si chiama Shane Michael Boose, per tutti è Sombre, questo è il singolo dal titolo Potential. Dopo Estelle e Kanye West, 17:10 minuti, l'ultima parte del nostro pomeriggio insieme. Si può dire ormai tardo pomeriggio, visto l'orario, si può dire anche buon apero a chi sta piano piano iniziando l'aperitivo e piano piano il preparativo, i preparativi a quella che sarà poi la partita di domattina, 3 del mattino, Svizzera-Argentina. Allora, un po' di vostri messaggi che riguardano anche il traffico, sentiamo questo, aspetta.
1: Colonna da Mendrisio verso Melite, Lugano, sull'autostrada.
0: Poi anche qualcuno scrive: buongiorno ragazzi, ma cosa è successo in direzione nord coda Mendrisio? Ricordiamo che a causa di un veicolo in avaria c'è traffico appunto in direzione nord e si stimano ritardi fino a 45 minuti tra Mendrisio e appunto la galleria del San Salvatore. Quindi questa è la causa, un veicolo in avaria. Poi aspetta, altro messaggio: vorrei fare gli auguri di buon compleanno al grande Teddy Reno, che oggi raggiunge 100 anni. Da tutto lo staff del Furmighin. Ciao Anna, un abbraccio anche al grande Teddy Reno. Complimenti per la cifra raggiunta. Poi non ho capito bene il messaggio di Alan. Ciao Alan, Sara e Debbie, ci fai una dedica? Cavalli della notte e Manfre, saluti a tutti. Ciao, salutoni. Si va avanti con la musica. Alan, attendo dettagli in più per la richiesta musicale. Sia e la sua Never Give Up.

La nuova canzone di Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, su Radio 3. Buon pomeriggio anche a Lavani, dice stasera ti alzare alla valle, stasera non puede, però sicuramente con il cuore sarò lì. La voce e la musica, quella di Lucio Battisti, c'è la canzone del sole.

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Ora da Manor, 20% di sconto con l'acquisto di 3 articoli già in saldo nei reparti moda donna, uomo, bambino e accessori donna, anche su manor.ch.
4: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Lo dicono, TGIF, Last Friday Night, Katy Perry, Radio 3, quasi le 17.30, loro le due informazioni sul traffico. Ci preme ricordarvi che in direzione nord, si parla di A2, il traffico è incolonnato, i ritardi sono fino a 45 minuti tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, come detto, in direzione nord, e poi fresca, sempre in direzione nord, sempre autostrada, tra Giornico e Bodio e la Galleria della Biaschina, a causa di un incidente è stata chiusa la corsia di destra. Quindi, ripeto, tra Giornico e la Galleria della Biaschina, a causa di un incidente, la corsia di destra è chiusa, quindi massima attenzione se state transitando da quelle parti. Stasera verso nord un po' un rebelotte. Ci siamo noi con la musica ad accompagnarvi nell'ultima mezz'oretta di questo bel pomeriggio insieme di questo sabato 11 luglio. Ci sono anche le vibrazioni e la loro dedicato a te.

Anche la musica dei Maneskin, questa Begging Begging. Allora, facendo un riepilogo dei tre fatti su strada accaduti che ci state domandando, allora ricordiamo che in direzione nord, in A2, il traffico è incolonnato fino a 45 minuti tra la galleria, tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore. Si ricorda sempre in direzione nord, a causa di un incidente tra Giornico e la galleria della Via Schina, il traffico è rallentato. E ricordiamo anche che a causa di un incendio Via Naccio è tuttora chiusa la circolazione. Siamo nel Locarnese. Queste le ultimissime arrivate da parte di Via Suisse. Nel frattempo noi si va avanti con la musica. Siamo quasi in chiusura, quasi. Ancora un po' di dischi, un po' di brani, cominciando da quello di Gianluca Grignani.

0: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Up and Down, l'Europe su Radio Train. Ciao, noi stiamo andando al concerto di Max Pezzali a San Siro, prima serata libera dopo 3 anni, bimbo a casa con la nonna. Ciao a tutti, ciao Giulia! Goditi questo appuntamento, questo momento tutto per te, suppongo per il tuo compagno. Poi altro messaggio d'amore.
1: Ciao ragazzi, potete salutarmi mia moglie che mi sta ascoltando dal molto lontano? Grazie, ciao amore mio.
0: Sì, ma chi sei? Come fa a saperlo che sei tu? Giovani wannabe.

ci piace la nuova canzone di Alex Warren, sentita da Passenger Radio 3. Siamo arrivati così ai saluti anche per questo oggi, per questo sabato 11 luglio insieme. Tra poco l'appuntamento con l'informazione radio TV. Poi musica, musica, musica. Saluto la Mickey Nut, buon pomeriggio Mickey Nut, buon pomeriggio lo zio Pino. E anche a chi chiede com'è il programma questa sera a Piazzale la Valle. Vabbè, dalle 3 di domattina la diretta della partita Maxi Schermo. Il pre sarà con Michael Casanova, Maxi B, Luca Ventura, quindi la squadra di Radio 3i vi accompagna con musica, divertimento e molta animazione sino alla partita. Va bene? Detto tutto? Grazie per essere stati in mia compagnia. Io torno lunedì dalle 8 alle 11 con Sombrero, ma lunedì sarò con Riccardo Pellegrini. Grazie ancora, buona musica e buon sabato sera e soprattutto buona domenica. Dal Morandi è tutto.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Yeah, yeah, yeah. Ah, Tele Suona. Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Il caldo è arrivato! Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
2: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
3: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
4: Anche io.
3: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
4: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
3: E se ci piace lo compriamo.
4: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Ticino News, sera.
6: L'uomo ricercato dopo l'omicidio di una 56enne avvenuto giovedì a Faido è morto nell'esplosione di ieri in un'abitazione a Leontica, lo ha confermato poco fa la polizia cantonale. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per capire l'esatta dinamica di entrambi i fatti. Piazze e bar di tutto il Ticino nella notte torneranno ad affollarsi per assistere all'atteso quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina, una sfida in cui la Nati non parte con i favori dei pronostici, ma fare lo sgambetto ai campioni in carica non pare essere una missione impossibile. Avversari che anche loro aspettano con impazienza la partita che si disputerà a Kansas City, tra cibo tipico, rituali e riflessioni sul proprio luogo d'origine. Abbiamo incontrato un esponente della comunità argentina in Ticino. Portare più eventi all'interno della città, il municipale Renato Bison descrive uno degli obiettivi del Bellinzona Blues Festival che inaugurerà la sua prima edizione ufficiale con un programma più ricco e diverse novità. Previsioni del tempo, dopo una giornata generalmente soleggiata, possibili rovesci o temporali sparsi, dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle regioni di pianura, domani abbastanza soleggiato, malgrado qualche velatura ad alta quota. Ben ritrovati con Ticino News Sera, in apertura torniamo doverosamente sui fatti accaduti l'altro ieri in Leventina, dove una donna è stata uccisa con un'arma da fuoco, e poi ieri in Valle di Blegno, dove all'interno di un'abitazione si è verificata un'esplosione dove sono stati rinvenuti resti umani che, come confermato poco fa dalla polizia cantonale, sono riconducibili a un 59enne ricercato a seguito del fatto di sangue proprio avvenuto il giorno precedente a Faido, due avvenimenti collegati tra loro che hanno però ancora diversi interrogativi aperti. Romano Bianchi.
7: Ho sentito un botto tremendo, la mia casa ha tremato e poi ho visto un fumo. Io ho subito detto al mio vicino: guarda che lì è un'esplosione. Lui mi ha detto: no, è un fulmine. E io ho detto: no Davide, è un'esplosione.
8: Lei conosceva bene la persona coinvolta?
7: Sì, certo, lo conoscevo, io abito qui da 43 anni, perciò Lui era un ragazzino quando l'ho conosciuto.
8: Lui abitava qui comunque, qui vicino?
7: Certo, proprio lì nella casa.
8: Qui vicino
7: proprio
8: a lei.
7: Vicino a me. E, sì.
8: Difficile da spiegare anche come sia potuto succedere un gesto di questo tipo.
7: Sì, è molto difficile, però la mente umana purtroppo... Non so spiegarmi.
9: Nelle parole di questa signora sono racchiusi tutto lo sgomento e l'incredulità di un intero nucleo investito ieri sera all'improvviso da una sorta di tsunami. Uno tsunami che ha lasciato segni evidenti, le vie questa mattina ancora sigillate dai nastri di polizia, una cascina di nucleo distrutta, 5 abitazioni attorno danneggiate, il silenzio attonito di una comunità.
8: Alle mie spalle i resti, le macerie dell'abitazione esplosa ieri in serata. Da ore pompieri, polizia stanno letteralmente scavando nelle macerie carbonizzate, supportati anche da squadre di artificieri provenienti da Zurigo, a causa del rischio della presenza di esplosivi ancora presenti sul sito.
9: Secondo la ricostruzione ufficiale, ieri sera la centrale comune d'allarme viene allertata verso le 19 da una segnalazione di colpi d'arma da fuoco provenienti da un'abitazione di Leontica. Poi, dopo che la polizia era già arrivata sul posto, si verifica l'esplosione della cascina, che comporta il ferimento leggero di 3 agenti. Accorrono i soccorsi, pompieri, ambulanza, la rega, le abitazioni attorno vengono evacuate. Poi si comincia a scavare nelle macerie. Le operazioni permettono di rinvenire numerosi esplosivi, ma anche, e questo è un elemento importante, dei resti umani. La notizia che completa il quadro è arrivata poco fa dalla polizia. I resti rinvenuti appartengono proprio al 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie di 56 anni, noto imprenditore della regione. L'uomo è sospettato di aver sparato alla donna alla testa sul sedime della clinica di riabilitazione di Faido 2 giorni fa, per poi darsi alla fuga facendo scattare un imponente dispositivo di ricerca.
8: La donna era ricoverata qui alla clinica di riabilitazione di Faido per un problema di natura fisica, stando a nostre informazioni, e non di natura psicologica, un problema alla gamba, da quanto era dato sapere, ed è proprio nell'area antistante la clinica che si è verificata la tragedia.
9: Dopo essere stata colpita alla testa, la donna, cittadina svizzera, anche lei domiciliata in Valle di Blenio, è stata portata al San Giovanni di Bellinzona, dove è poi deceduta. Sono tante le domande ancora senza risposta. Che cosa ha indotto questo gesto dopo tanti anni? C'erano stati dei segnali premonitori? Sulla pagina Facebook della donna figurano diversi post che con il senno di poi potrebbero assumere oggi un significato diverso, come il vero inferno e affrontare un processo familiare con un narcisista psicopatico. Domande alle quali dovrà rispondere ora l'inchiesta davanti alle macerie dell'ennesima storia finita in tragedia.
7: Quello che è successo mi ha scosso molto. Non so spiegarmi cosa sia veramente avvenuto nella sua mente, diciamo, in quel momento folle.
6: Noi ora cambiamo decisamente tema. Oltre 10.000 coleotteri giapponesi, 10 milioni di coleotteri giapponesi, a tanto ammontano le catture delle circa 3.400 trappole a feromoni installate in Ticino dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura. E allora Andrea Scolari è andato alla cantina Il Cavaliere di Contone, dove ha incontrato il responsabile dei vigneti, Eros Belossi.
10: Ma come possiamo vedere qua, la situazione è che è arrivato come primo anno, ha già fatto un bel po' di danni perché inaspettatamente la quantità di insetti è aumentata forte, ma abbiamo adottato una bella strategia che momentaneamente stiamo riuscendo a contenerla.
11: A causare questi danni è il coleottero giapponese. Gli adulti sono grandi più o meno come un chicco di caffè, tra 1 e 1,2 centimetri. In Ticino è stato avvistato per la prima volta nel 2017, vicino al confine con l'Italia. Lo si vede soprattutto in estate, tra giugno e settembre. Si nutre di oltre 400 specie diverse di piante utili e ornamentali, e tra queste c'è anche la vite.
12: Il coleottero giapponese, come spiega l'Ufficio Federale dell'Agricoltura, è considerato uno degli organismi da quarantena da cui sono attesi danni maggiori e la cui lotta è più urgente.
11: Allora, questa è una delle trappole che usate per catturare i coleotteri. Parliamo di numeri, più o meno quante trappole avete e quante catture avete contato fino ad oggi?
10: Allora, in giro alla nostra azienda e nel paese ci sono circa 100 trappole E al momento stiamo facendo il secondo giro di svuotamento dei sacchetti e siamo più o meno al milione di coleotteri.
6: È il momento di aprire una pagina dedicata ai mondiali di calcio, perché tra poco meno di 9 ore, le 3 ora svizzera, tornerà in campo la nazionale rosso-crociata. E allora, per parlarci di questa attesissima sfida contro l'Argentina, saluto in studio Dominic von Burg.
13: Ciao Giorgio, buonasera a tutti. Sì, l'hai detto, manca sempre meno a questa partita importantissima. La storia, lo sappiamo, l'abbiamo già scritta, siamo ai quarti di finale dopo 72 anni. Ora però si può fare veramente quel passo in più per scrivere una pagina indelebile nella storia del calcio rosso-crociato, raggiungendo una semifinale che appariva forse anche utopica all'inizio di questo mondiale, anche se Murat Yakin ha sempre detto vogliamo giocare il miglior mondiale della storia rosso-crociata. Ebbene, l'ha eguagliato. Chiaro che andare in semifinale proprio troverebbe conferma nelle parole di Murat Yakin. L'avversario di questa sera è l'Argentina, si gioca alle 3 del mattino, come hai detto te Giorgio, sono le 20 a Kansas City. Questo perché è un elemento comunque importante, perché si è parlato tanto del caldo che c'è nello stato del Missouri. Alle 8 appunto ora locale, alle 3 nostre del mattino, dovrebbero essere ancora circa 29 gradi. Perché è importante questo aspetto? Perché la Svizzera le ultime settimane era Vancouver, è un clima decisamente più mite, invece l'Argentina ha avuto per tutto il mondiale il suo campo base proprio a Kansas City e quindi è più abituato a queste condizioni. La notizia positiva per l'appunto è che si gioca perlomeno in serata, non sotto il sole. Per quanto riguarda la partita in sé, ovviamente se parliamo di Argentina dobbiamo parlare anche di Lionel Messi, e lui la minaccia principale, nonostante i 39 anni, 8 gol e un assist fin qui e 9 contributi diretti al gol sui 14 totali dell'Argentina. Ben si capisce l'importanza proprio del fuoriclasse argentino. Bisognerà provare non forse a fermarlo, perché quello appare veramente difficile, ma perlomeno a limitarlo. Ecco che così la Svizzera potrebbe avere la sua occasione, anche perché l'Argentina ha comunque palesato dei limiti in queste ultime partite a eliminazione diretta. 4 gol subiti tra Capoverde e Egitto, quindi non delle superpotenze del calcio mondiale. L'Argentina che dietro qualcosa concede, la Svizzera dovrà essere brava ad approfittarne, cercando appunto di limitare un attacco che comunque è molto pericoloso. Al di là di Lionel Messi c'è anche Julian Alvarez e Lautaro Martinez, che fin qui non hanno ancora reso forse quanto sperato, ma sono comunque dei giocatori sempre molto pericolosi. Per quanto riguarda la nostra formazione, notizia di ieri, l'ha annunciato lo stesso Murat Yakin in conferenza stampa, è out di nuovo Johan Manzambi, questo sicuramente un duro colpo. Abbiamo visto anche contro la Colombia, una Svizzera che ha prodotto meno offensivamente rispetto alle gare precedenti. D'altronde la Svizzera fin qui ha segnato una sola rete in tutto il mondiale, per di più su rigore con Embolo, quando in campo non c'era Manzambi, quindi la Svizzera perde veramente tanto senza il giovane talento rosso-crociato. Per quanto riguarda gli altri giocatori in dubbio, Vargas anche qua non si sa ancora, sarà pronto dall'inizio, entrerà la partita in corso come già contro la Colombia, più difficile magari il recupero invece di Ebischer, mentre Soh forse è quello con più speranze di giocare, perché già contro la Colombia ha giocato 75 minuti, quindi chissà che ecco non possa tornare titolare, magari proprio assieme a Rieder e Ndoye, questi tre dietro la punta e Embolo. Insomma, i dubbi riguardano soprattutto la tre quarti dei rosso-crociati, anche perché dietro a destra Zaccaria ormai sembra essere certo del posto, soprattutto l'ultima partita con la Colombia ha convinto, un ruolo non suo che però sta giocando in maniera sempre più ottimale. Quindi ecco, queste un po' le ultime notizie sulla formazione rosso-crociata, Svizzera che tra l'altro vorrà anche vendicarsi del 2014, lì era un ottavo di finale, ce la ricordiamo tutti quella partita vinta 1-0 dall'Argentina con gol di Di Maria e soprattutto il palo di testa di Gemayli proprio negli istanti finali del supplementare. Oggi l'occasione di vendicarsi, soprattutto di scrivere una pagina importantissima del nostro calcio, raggiungendo una semifinale storica.
6: Una partita che tra l'altro seguiremo anche noi su Radio 3 e Teleticino a modo nostro, con Notte Mondiale in diretta a partire dalle 2.45, poi sempre domani, ma alle 18.30, una puntata speciale di Fuorigioco Mondiale. Grazie mille Dominic von Burg e buona partita.
13: Grazie Giorgio, forza Svizzera.
6: Noi però continuiamo in qualche modo a parlare del match di questa sera e lo facciamo andando a chiasso e gettando uno sguardo sugli avversari che incontreremo, gli argentini, una comunità piuttosto numerosa in Ticino e che anche lei ha i suoi rituali legati alla partita. Federico Marino.
14: Quando gioca l'Argentina dobbiamo mangiare empanada sicuramente, bere il fernet, la birra, vino, però l'empanada è parte nostra, sai, è un cibo tipico argentino che noi lo mangiamo tanto.
15: Paese che vai, rituale che trovi. ciò che vale anche in vista di Svizzera-Argentina di questa sera. E le tradizioni hanno a che fare anche con il cibo, come le empanadas, che sul versante argentino spesso accompagnano i momenti di ritrovo. E di empanadas Arianna se ne intende. Arrivata 6 anni fa dalla Plata, vicino Buenos Aires, con il marito ha aperto degli esercizi specializzati in empanadas e prodotti argentini, dove la incontriamo.
14: E ho iniziato a viaggiare 11 anni fa, ho vissuto in Nuova Zelanda, poi all'Irlanda, adesso sono qua da 6 anni fa. E qua mi trovo benissimo, è un posto che mi piace perché io sono una persona che gli piace la natura, andare in montagna, quindi qua in Ticino, a Lugano c'è tanta roba da fare da me, quindi mi piace tantissimo. Noi abbiamo aperto Don Fermín Empanadas Argentina, che è un posto dove tutto si fa artigianale, abbiamo delle empanadas perché ci mancava tanto, perché l'empanadas è un cibo tipico argentino, insieme all'asado è una cosa che mangiamo in tanti.
15: Per questa sera però i programmi sono altri. Svizzera e Argentina condividono storicamente numerosi legami e numerosi sono anche gli esponenti della comunità argentina in Ticino. Anche più di quanto ci si possa immaginare, ci dice Arianna. La partita del mondiale è un'occasione per ritrovarsi e riflettere sulle proprie origini e sul luogo dove ci si trova.
14: È una cosa strana, sai, perché pensare che stai giocando con il paese in cui tu abiti, sai, ti senti un po' stranieri, sei straniera sicuramente, però intanto è divertente, sai, perché tu puoi vedere, puoi conoscere come l'altra gente quando guarda la partita, cosa fanno, cosa non fanno, vede la differenza tra l'Argentina, vuoi dire la differenza con i tifosi, sai, con quelle persone di là che vanno a vedere la partita, come si organizzano loro, come lo facciamo noi. È divertente, è una cosa nuova per noi, quindi sarà bello verlo così, viverlo così.
15: Insomma, Arianna e gli altri argentini in Ticino sono pronti a tifare albiceleste. Più difficile fare pronostici invece, anche se in realtà una certezza c'è.
16: Come andrà la partita?
14: No, non lo so come andrà. Non ho idea, speriamo il meglio per tutte e due, l'unica cosa che so è che mangeremo le empanadas.
6: Il 24 e 25 luglio Bellinzona ospiterà la prima edizione ufficiale del Bellinzona Blues Festival, un appuntamento che punta a crescere e a trasformare Piazza Governo nella Piazza Blues.
17: Il blues è pronto a riconquistare Bellinzona. Dopo il successo dell'edizione zero dello scorso anno, il festival torna con la sua prima edizione ufficiale e per alcuni giorni porterà nel centro storico concerti e artisti internazionali. Un evento che punta ad affermarsi nel panorama musicale, ma che per la città rappresenta anche un'importante occasione di valorizzazione del territorio. Sentiamo il municipale di Bellinzona, Renato Bison.
18: Ha un valore estremamente importante, tra l'altro in un programma già molto ricco a Bellinzona. Però il Bellinzona Blues Festival dà un'ulteriore spinta a tutto questo.
17: Il festival si svilupperà nel cuore del centro storico, con Piazza Governo che per l'occasione si trasformerà nella Piazza Blues, pronta ad accogliere concerti e pubblico, una scelta che punta a far vivere la città attraverso la musica.
18: Ci dà un punto di forza che è quello di portare eventi anche all'interno della città e non parliamo solo di musica, ma parliamo anche di un evento culturale e sociale, quindi ci permette, e questo va ricordato grazie anche all'entrata libera, l'accessibilità alla cultura per tutti.
17: La prima edizione ufficiale guarda già al futuro. Oltre all'aumento dei concerti serali da 3 a 4, il festival investe anche in un palco rinnovato e in nuovi spazi pensati per rendere l'esperienza del pubblico ancora più coinvolgente. Un'evoluzione che si sviluppa attorno a un preciso filo conduttore. Daniele Jörg, presidente del festival.
19: Il filo conduttore è sicuramente la musica, poi direi il divertimento, perché in piazza siamo lì tutti per ballare, ma la musica come filo conduttore per cercare di riportare il blues a Bellinzona, che è la sua sede storica sin dal 1989.
17: Manca ormai poco al 24 e 25 luglio, le due giornate in cui il centro storico di Bellinzona si trasformerà nella Piazza Blues. Dopo mesi di preparativi, gli organizzatori si preparano ad accogliere artisti e pubblico. Ma quali sono le aspettative?
19: Il meglio possibile, innanzitutto che sia bellissimo il tempo, come lo è adesso, che ci sia tanta gente come è stato l'anno scorso, che ce ne sia magari di più, e la possibilità di radicare questa nuova realtà, che nuova non è perché sono oltre 30 anni che a Bellinzona è così, ma riradicarla con questa nuova associazione affinché possa essere sostenuta via più anche da coloro che ci permettono già oggi di realizzarla, tutti i nostri grandi sponsor istituzionali e tantissimi privati.
6: E noi chiudiamo questa edizione con la notizia del decesso questa mattina a 86 anni del cantante, ma anche pianista e attore Peppino Di Capri. Giuseppe Faiella, questo è il suo nome all'anagrafe, è stato uno dei personaggi simbolo della musica italiana grazie alla sua longevità artistica, tra l'altro record assoluto di partecipazioni al Festival di Sanremo, 15, vincendone 2, ma anche grazie a brani celebri che hanno attraversato diversi stili e generazioni come Champagne e Saint-Tropez. È davvero tutto per questa sera, io vi auguro una buona serata.
5: L'informazione continua su ticinonews.ch. Questa è Radio 3 delle suore.
20: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo, in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
21: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
22: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
23: Stanco delle solite pareti?
24: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
23: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
24: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
23: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
24: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Robiei, esperienze ad alta quota. In Val Bavona, immersi nella natura più autentica. Scopri la funivia, l'albergo e il ristorante e vivi la magia del ghiacciaio basodino. Escursioni mozzafiato e relax garantito.
2: Scopri di più su www.robiei.ch o sui nostri social.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
5: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
4: E come si fa?
5: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
6: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trappleti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: Yo, listen up, here's the story of

0: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: E tu, lo conosci il pappagallo Globi? No? Allora vieni al mercato Resega! Fino al 14 luglio ti aspetta un evento speciale per grandi e piccoli, tra giochi, storie, sorprese e premi. Ti aspettiamo al mercato Resega di Canobbio!
3: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
4: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
7: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
8: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!
6: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

mi fido più. Ho solo qualche multa da pagare, qualche pastiglia e qualche rospo da ingoiare. Sono innocente o no, si fa quel che si può.

0: L'estate di Radio 3. Da Risparmio Casa fino al 25 luglio.
1: Ventilatore a piantana Neo, 3 pale, vari colori, 42 watt, 3 velocità, 9 franchi e 90 solo con Fidelity Card. Detersivo Dixon Caps, vari tipi, da 29, 32 o 35 pezzi, 7 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: La notte mondiale di Radio 3i. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: insieme, non ti porto il rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: ancora tu qui.
1: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: La notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: Le ragazze ci sorridono un po'.

L'estate di Radio 3. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

la notte mondiale di Radio 3. Domenica alle 2.45 del mattino, segui la nazionale con noi. Ospiti, interviste e ottima musica.

0: odio i film che mi proponi. Son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.